Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre, Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Radio.
1: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante?

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Volume zero. Prima dei grandi palchi.
2: Prima dei dischi d'oro.
1: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume zero.
2: Un programma dai giovani per i giovani.
1: Prossimamente. Su Art Radio.
2: Su Art Radio.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-320-4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Stai ascoltando Art Radio.
2: Volume 0.
1: Prima dei grandi palchi.
3: Prima dei dischi d'oro.
1: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
3: Un programma dai giovani per i giovani.
1: Prossimamente. Su Art Radio.
3: Su Art Radio.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: di scattare una foto.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Estate.
3: Art Radio Summer.
1: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
4: Stai ascoltando Art Radio.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì

Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: a te.
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosi all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostramercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Stai ascoltando Art Radio.
2: Volume 0.
1: Prima dei grandi palchi.
3: Prima dei dischi d'oro.
1: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
3: Un programma dai giovani per i giovani.
1: Prossimamente. Su Art Radio.
3: Su Art Radio.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

e poi ci ritornano in casa, portati da signori eleganti, cessi che parlano, tutti che applaudono, non li vogliamo più.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio.

0: Radio.
1: Non sono insicuro e che ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età. E cantavamo sugli a squarciagola, non finiva.

0: ti scattare una foto.
1: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Talk about

0: vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Art Radio.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Io non lo so chi c'ha ragione e chi no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie. Difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che nessuno c'ha ragione così sia.

credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante,

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosi a Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
1: Hey, this is Bruno Mars.
2: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
3: Art Radio Prima.
4: Art Radio Prima.
3: Tutte le radio hit del momento.
5: In esclusiva per te.
6: More music.
7: We need to warn people.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. No matter what, no matter what, you got

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano, in entrambe le direzioni nella provincia di Latina. Deviazioni su percorso alternativo. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa all'altezza dello svincolo di Ponte Buida, strada statale 314 Licinese, in entrambe le direzioni, in provincia di Rieti. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone Autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden, oppure basta dire Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

0: Volume 0.
1: Prima dei grandi palchi.
2: Prima dei dischi d'oro.
1: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
2: Un programma dai giovani per i giovani.
1: Prossimamente. Su Art Radio.
2: Su Art Radio.

Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-320-4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
3: Art Radio. Un'estate

0: Volume 0. Prima dei grandi palchi.
1: Prima dei dischi d'oro.
0: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
1: Un programma dai giovani per i giovani.
0: Prossimamente. Su Art Radio.
1: Su Art Radio.

lasciarsi tutto indietro, un vuoto che non si riempie mai, e buttarsi dentro se stessi senza considerare tutto quello che perderai. Fare tutto il necessario per vivere, soltanto vivere, per un solo momento, senza perfezione e senza difetto. Esistere in un tempo bugiardo, assassino, amato, invecchiato e buono quanto il vino. Lasciarsi tutto alle spalle e cadere nel sogno che trattiene le mani e il respiro come fosse un uomo. Sorride nel mentre ti taglia il viso a metà e vorresti scappare lontano, ma ti muovi con difficoltà. Hai capito che i sogni che fai sono la vita che impari a schivare, e la vita che vivi ogni giorno è quella che vorresti evitare. Ma per quanto puoi andare lontano, altrove, disperso,

0: questa volta.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Art Radio sei tu il protagonista.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile, su regioni ioniche adriatiche con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
4: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
5: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti da Marco Mari
6: e Angela.
5: Siamo pronti per dare inizio ad un nuovo appuntamento con Italia in sette note. La storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Praticamente noi vi regaliamo una canzone per ogni decennio, quindi un pezzo 60, uno 70, uno 80 e via discorrendo, compresi anche quelli degli anni 2000. Come sempre iniziamo dagli anni 60.
6: Esatto, quest'oggi iniziamo il nostro programma dal 1968, quando una giovanissima e delicatissima Giola Cinguetti ci cantava una dolcissima Dio come ti amo.

0: Ma che romanticismo, ragazzi, fantastico.
1: Esatto. Allora, Cigliola Cinguetti, forse anche tenendo conto della sua particolare voce, ha sempre portato a Sanremo canzoni assai romantiche. Ricordate Non ho l'età, oppure Alle porte del sole del 1975? Ma ce ne sono tantissime altre. Ma adesso è meglio dare a Marco il microfono e ci inoltriamo negli anni 70.
0: Esatto, con un artista che secondo me non ha avuto il successo che in realtà avrebbe meritato. Stiamo parlando di Leano Morelli. Lo ascoltiamo con A poco a poco e per il momento rimaniamo in tema di canzoni molto morbide.

0: Leano Morelli è stato un grande autore di canzoni, grande compositore. La canzone da egli stesso cantata, sicuramente più famosa, è Nata Libera, ma lui ha scritto per tantissimi altri cantanti italiani. Oggi lo abbiamo ascoltato con questa A Poco a Poco. Ed ora salutiamo Leano Morelli e proseguiamo il nostro percorso entrando negli anni Ottanta.
1: Esatto Marco, passiamo ora a un'altra voce maschile. Lui è nato artisticamente proprio negli anni Ottanta e il suo brano di esordio è stato Bella d'estate, ma oggi lo ascoltiamo con Nella mia città. Lui è Mango.

0: Pino Mango è inconfondibile per lo stile e la melodia dei suoi pezzi. Grazie alla sua particolare voce riusciva a rendere melodiosi anche motivi piuttosto duri come Oro e Odissea. Detto questo, vi ricordo che state ascoltando Italia in sette note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso andiamo da Marco.
1: Canzoni, Oro e Odissea, che Pino Mango aveva fatto uscire anche in versione mix, io ve le consiglio, andatevela a cercare, che sono veramente belle, almeno per chi ama la musica da discoteca. Erano pezzi cantati in italiano, ma che potevano essere tranquillamente ballati anche in discoteca, proprio perché non particolarmente romantici, o perlomeno melodiosi. Sì, c'era la voce melodiosa di Pino, però il resto era decisamente cattivello, usiamo questo termine qua. Ora ci spostiamo in Romagna, terra natale di Alice. Negli anni 70, cioè fino agli anni 70 e per tutti gli anni 80 è stata prodotta da Franco Battiato, ma negli anni 90 le cose sono cambiate. Quest'oggi la ritroviamo con In viaggio sul tuo viso.

0: non è certamente uno dei motivi più noti di Alice. Beh, noi sicuramente la ricordiamo con pezzi come Messaggio, come i Trini Tozeur, che nel 1982, se non ricordo male, ha vinto il Festival di Sanremo, appunto con il Grande Franco. Ancora Per Elisa o Il Vento Caldo dell'Estate, insomma. Però negli anni 90 Alice ci ha voluto regalare questa In Viaggio sul tuo viso, come detto, pezzo molto particolare. Ed ora, ragazzi, si prosegue entrando negli anni 2000.
1: Esatto, Marco, a questo punto restiamo ancora in Emilia-Romagna, in quanto sia Alice che Nek sono nativi di quella regione. Del sassuolese Filippo vi proponiamo oggi Alza la Radio.

0: L'Emilia-Romagna è una vera e propria fucina di artisti che risulterebbe ormai non semplice stilarle un elenco. E dagli anni 2000, ragazzi, adesso andiamo ad ascoltare l'ultimo brano di oggi, sempre in compagnia di Marco.
1: Stavo riflettendo sulla radio, la parola che è contenuta in questa canzone e che, insomma, compare in tanti motivi italiani, dagli anni 70 fino ai giorni nostri. Senza la radio, ragazzi, ma ci provate a pensare che lagna che sarebbe la vita? Che sia la radio tradizionale, quella magari che è posizionata sul comodino delle nostre camere da letto, oppure in cucina, oppure in soggiorno, lo stereo, che sia di casa, che sia lo stereo per auto. Ma che lagna sarebbe la vita se non ci fosse un po' di musica a tenerci compagnia, Dai che andiamo con l'ultimo di oggi. La grinta è quella di Marco Mengoni.

0: Bello grintoso questo singolo di Marco Mengoni, col quale, ragazzi, siamo arrivati alla conclusione anche quest'oggi del nostro appuntamento dedicato alla musica italiana, attraversando qualcosa come 6 decenni, dagli anni 60 ai giorni nostri. Quindi io, Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima.
0: Ciao a tutti!
2: Abbiamo trasmesso Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Stai ascoltando Art Radio.

0: Art Radio.
1: La storia continua.
2: Sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

0: vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice. www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
2: Snap. È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339 320 4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
3: Volume 0. Prima dei grandi palchi.
4: Prima dei dischi d'oro.
3: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
4: Un programma dai giovani per i giovani.
3: Prossimamente. Su Art Radio.
4: Su Art Radio.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano, in entrambe le direzioni nella provincia di Latina. Deviazioni su percorso alternativo. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa all'altezza dello svincolo di Ponte Buida, strada statale 314 Licinese, in entrambe le direzioni, in provincia di Rieti. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone Autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. È morta a 78 anni Emma Bonino, radicale laica femminista da mezzo secolo in prima linea per i diritti civili e l'Europa. Tra i primi 4 deputati radicali con pannella Faccio e Mellini ha usato la disobbedienza civile per fare approvare la legge sull'aborto. Parlamentare per 40 anni tra Italia ed Europa, è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Prodi e degli esteri con Enrico Letta, commissaria europea con Santer dal 1995 al 1999, indicata da Berlusconi. Iscritta al Partito Radicale dal 1975, presidente di Più Europa fino al 2025, è stata più volte candidata per le elezioni a presidente della Repubblica, ha lasciato un segno nella vita della Repubblica e l'omaggio di Mattarella. La Premier Meloni ha invece fatto sapere che il governo sta preparando i funerali di Stato. Cambiamo argomento. L'ex Silva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Meloni dice: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente. Intanto negli Stati Uniti Vance infiamma la convention repubblicana di Dallas e prepara già la corsa alla Casa Bianca. I democratici odiano l'America, vogliono alzare le tasse e spalancare i confini, dice. Noi siamo il partito del buon senso, così Vance, tra ovazioni e cori per il 2028 che si alzano dalla platea MAGA. Prima però ci sono le elezioni di midterm, Trump chiede un giuramento su se stesso, chi non vota va all'inferno. E l'America intanto si ferma per l'11 settembre, il vicepresidente a Ground Zero con Obama, Bush, Biden e Clinton. Trump al Pentagono dice: non dimenticheremo mai, è per questo che combattiamo ancora oggi per vincere. Nello Yemen però gli Houthi filo-iraniani avanzano ancora e ora controllano tutta l'area dello strategico stretto di Bab el-Mandeb. Il trionfo dell'estrema destra di AfD in Sassonia-Anhalt non turba la Premier Meloni, che dà la colpa alla grosse coalizione del cancelliere Merz. Non dà risposte chiare, la sinistra non è credibile, dice. Intanto in Italia nella nuova legge elettorale via il tetto per contribuire al premio di maggioranza, ma chi non ha eletti in Parlamento dovrà raccogliere 6.000 firme, non più 1.500, per rappresentare una lista, piccoli partiti quindi in rivolta. Il presidente del Senato La Russa non esclude elezioni anticipate, il voto a settembre è un'anomalia, dice. Voltiamo pagina, il cuore artificiale avrebbe salvato il piccolo Domenico Caliendo, morto a Napoli dopo il trapianto di un cuore bruciato, dopo l'espianto e imperizie nel trasporto. Questo l'esito della perizia del GIP, riportata dai legali della famiglia Caliendo, che ora chiedono alla procura di procedere per omicidio volontario. I periti avrebbero anche rilevato che a Bolzano, dove avvenne l'espianto, non fu portato sufficiente ghiaccio per garantire il trasporto fino a Napoli, e questo perché il personale non era stato adeguatamente preparato. In chiusura parliamo di tecnologie. Da una parte la riflessione di uno dei giganti dell'AI, OpenAI, di Sam Altman, pronta a frenare la corsa tecnologica per i timori di uno sviluppo incontrollato. Dall'altra l'appello dell'ex premier italiano ed ex numero uno della BCE, Mario Draghi, che invece invita l'Unione Europea a spingere sul settore per difendere la sovranità dei propri dati. Dopo le dimissioni etiche del ricercatore di Anthropic, torna il tema dell'AI e della gestione delle applicazioni più all'avanguardia. Altman propone un rallentamento controllato in coordinamento con le altre big del settore, anche dopo un incidente che ha coinvolto modelli avanzati capaci di aggirare blocchi di sicurezza e sfuggire al controllo. E con questo è tutto, a più tardi.
0: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza, condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso. Stai ascoltando Art Radio.

Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Va ora in onda
3: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.

0: Un buon inizio con gli Earth, Wind & Fire, la loro spettacolare In The Stone 1979, l'album è il fortunatissimo I Am, un brano che è un capolavoro assoluto della disco funk ed uno dei classici più riconoscibili del gruppo, celebre soprattutto per la sua travolgente introduzione della sezione dei fiati. Partiamo da questo capolavoro per iniziare la settima stagione di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E allora benvenuti alla settima stagione di Black Coffee. Nulla è cambiato, io sono sempre Claudio Bosco, confermati per la parte tecnica Mirko Centofanti e per la parte musicale la Carla Vetturini. La musica sempre la stessa, soul, funky ed R&B ed ovviamente le novità della settimana. Come sempre un saluto ai nostri ascoltatori, non perdiamoci in chiacchiere, facciamo parlare la musica, in questo caso la musica di Prince.

0: here I am.
1: Nel 1991 Prince decise di ridefinire ancora una volta le regole del groove. Il risultato, un brano esplicito, trasgressivo, guidato da un campionamento di flauto diventato leggenda, ed una performance agli MTV Awards che fece storia. Dall'album Diamond and Pearls era la carica erotica e funk di Prince e i suoi New Power Generation con Get Off. La prossima canzone rappresenta una delle rare incursioni degli Isley Brothers nel genere della musica disco, poiché la band era storicamente nota soprattutto per le sue sonorità funk e R&B. Questa è It's Disco Night.

La voce principale è quella di Ronald Isley, mentre i fratelli Kelly e Rudolph Isley lo accompagnano nel ritornello cantando il celebre slogan Rock Don't Stop. Approfittiamo della presenza degli Isley Brothers per ascoltare una loro canzone, ma nella versione della Average White Band, Harvest Fold the World, qui a Black Coffee.

Dalla Scozia al cuore della musica nera americana, la Average White Band, che non hanno bisogno di presentazioni, ma nel loro percorso c'è stato spazio anche per riflessioni profonde e messaggi universali. È il caso di Harvest for the World, un brano scritto originariamente dai fratelli Isley e riletto qui con raffinatezza unica, grazie alla collaborazione straordinaria del polistrumentista Chris Jasper, membro storico degli Isley Brothers. Adesso ci affidiamo a un vero maestro della black music e della sensualità, una perla rara del suo album di debutto 1985, Alexander O'Neill, con la sua eleganza travolgente. Questa è Tupac, You Love Me.

0: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre, Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
1: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco.
2: Le novità della settimana.

Prince con Stone, il brano è rimasto chiuso per oltre 30 anni nel leggendario archivio sotterraneo di Prince nella sua tenuta di Paisley Park. La canzone porta la firma di Sandra Victor. Stone è la sesta traccia del prossimo album postumo di materiale inedito di Prince dal nome Timeless, scritti tra il 1977 e il 2016. Adesso direttamente dalla scuderia Digital Jukebox Records arrivano i Funk Division con la voce spettacolare della cantante di origine zimbabwese Xiomar Mukwendi, una vera e propria Etta James dei nostri giorni. Arrangiata e prodotta da Mark Anthony, questa è Fallin'.

0: water. I'm like water.
1: Un tuffo nel passato che strizza l'occhio al futuro, una leggenda assoluta, una voce che ha fatto ballare intere generazioni, che ha segnato la storia dell'R&B e del funk. Gavin Dickey, l'inconfondibile voce anima dei Rolls Royce. Da poco è uscito il suo nuovo album dal nome This Is Gavin Dickey, e Water era un estratto già in testa alle classifiche. Il prossimo è un artista britannico che sta ridefinendo la scena del New Soul dal suo album What's On My, un pezzo caratterizzato da un groove trascinante, una voce vellutata. Luca Setto con la splendida Ghetto, King of Love.

Il nuovo di Lucas Setto con Ghetto Kind of Love. Ammettiamolo, a volte un po' di freddezza o mistero in amore ci attrae, proprio come canta Kevin Est nel suo nuovo singolo che si chiama Cold Heart.

0: 5 le novità oggi, l'inedito di Prince con Stone, Funk Division con la voce di Xiomar Mukwendi, che si chiama Fallin, l'inconfondibile voce e anima dei Rolls Royce, Gavin Dickey con Water, il nuovo di Luca Setto con Ghetto Kind of Life, e il finale tutto per Kevin Est con Cold Heart.
1: Art Radio, la storia continua.
2: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con

Se c'è un brano che sa esattamente come fermare il tempo è questo, pubblicato nell'agosto del 1978 e tratto dal fortunato album Brother to Brother, il grandissimo successo di Gino Vannelli, I Just One Stop, scritto e prodotto insieme ai fratelli Ross e Joe, diventando il singolo più famoso del cantautore canadese. Adesso mettetevi comodi perché facciamo un salto indietro nel tempo con Sarah Smile, il capolavoro firmato da Derry Hall e Joe Notes.

un brano che mi ricordano i primi anni passati davanti a un microfono di una radio siciliana, un brano che dedicavo sempre ad una ragazza bellissima dal nome Sara. Malgrado la mia insistenza, non fu mai amore, ma soltanto una bellissima amicizia. Sara Smile di Derry Hall John Oates del 1975, scritta per la compagna e musa del cantante Sarah Allen, una ballata soul che ha regalato al duo di Philadelphia il loro primo ingresso nella top 10 americana. Adesso in arrivo i Commodores.

1978, nel pieno dell'era d'oro del soul e del funk, c'è un brano che più di altri incarna l'arte del corteggiamento in musica. Sto parlando di una vera e propria perla firmata Commodores, inclusa nell'album

E dopo Marvin Gaye chiudiamo la puntata di oggi con un autentico apripista, brano che è stato anche il trampolino di lancio per il geniale compositore Rod Temperton, che scriveva poi per Michael Jackson 1977. Questa è Boogie Nights.

0: Gli Hathaway con Boogie Night chiudono la puntata di oggi di Black Coffee. E allora buona la prima per l'inizio della settima stagione di Black Coffee, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento sempre per la parte tecnica a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you. Stai ascoltando Heart Radio.
2: Heart Radio.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Stai ascoltando Art Radio.
4: Volume 0.
3: Prima dei grandi palchi.
4: Prima dei dischi d'oro.
3: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
4: Un programma dai giovani per i giovani.
3: Prossimamente. Su Art Radio.
4: Su Art Radio.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio accendi la tua estate.
1: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Art Radio sei tu il protagonista.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre, Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio accendi la tua estate.
1: Facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Questa è Art Radio.
3: Volume 0. Prima dei grandi palchi.
4: Prima dei dischi d'oro.
3: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
4: Un programma dai giovani per i giovani.
3: Prossimamente. Su Art Radio.
4: Su Art Radio.
3: Art Radio News. Le notizie locali e del Lazio. A cura della testata giornalistica di Art Radio. Direttore responsabile Maurizio Mattacchioni. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti www.artradio.it.
5: Bentornati ad un nuovo appuntamento a carattere locale di Art Radio. Studio Roberto Di Baldi. In primo piano, auto bloccata nei sottopassi di Ciampino, Citroen schiacciata dalla caduta di un albero conducente estratto dai vigili del fuoco. Maltempo all'Ariano rinviato, all'avvio della saga del fungo porcino, il via l'11 settembre fino a lunedì 14 settembre. Sempre l'Ariano, il 12 settembre apre la nuova sede del liceo Mancinelli e Falconi e nasce un polo liceale intercomunale. Alle 9 in Via Tevere, la cerimonia di inaugurazione, 10 aule, laboratori, aula magna e palestra, in un edificio costruito dal comune destinato alla scuola pubblica. Da settembre ospiterà il liceo linguistico e il liceo delle scienze umane. Per la prima volta l'Ariano ha un liceo statale. Tragedia a Castel Gandolfo, 19enne muore nel lago di Albano per un malore, veniva dalla Polonia ed era in vacanza a Roma. Arde a maltempo, alberi caduti, tombino di vetro, cedimento stradale, protezione civile impegnata per ore. Roma controlli della finanza tra Quarticciolo, Tor Sapienza e Ostia, 3 denunciati sequestrati droga e coltello. Rocca di Papa, nubifragio, strade trasformate in fiumi, allagamenti e smottamenti a causa del maltempo. I castelli romani flagellati dal maltempo, anche Frascati e Monteporzio, allagamenti e alberi caduti. Maxi vincita da 2 milioni di euro in una ricevitoria del sud della Ciociaria. Il titolare: non abbiamo la minima idea di chi possa essere, abbiamo clienti abituali ma anche molti di passaggio. Si presenta al lavoro dell'ex La Minaccia e poi si nasconde. I carabinieri evitano il peggio, il cinquantenne avrebbe minacciato la donna per poi appostarsi nei pressi della sua vettura. Cade da 9 metri mentre lavora, muore dopo 4 mesi di agonia. Addio a Daniel Montean. Maltempo, chiuso il cimitero e l'ecocentro di Aprilia, code e auto in panne sulla Pontigna. Maxi furto di rame da un cantiere ferroviario e due ladri sorpresi con 170 kg di materiale. Traffico illecito di rifiuti, l'operazione tocca anche a Latina, sequestri per 3,5 milioni di euro. Spaccio in un immobile del comune occupato, trovati crack e cocaina. Incendio locale in zona pub, 2 arresti, indagine ancora in corso. Ebbene, tutto con le notizie di Art Radio. L'appuntamento a domani.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente, io

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Belletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri Open Day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Art Radio. La storia continua.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.
1: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Art Radio sei tu il protagonista.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

stasera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Ok, everybody listen up.
2: More music.
3: All day, every day.
4: Hey, this is Bruno Mars.
5: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
0: Art Radio Prima.
6: Art Radio Prima.
0: Tutte le radio hit del momento.
7: In esclusiva per te.
2: More music.
8: We need to warm people.
9: Volume zero. Prima dei grandi palchi.
10: Prima dei dischi d'oro.
9: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume zero.
10: Un programma dai giovani per i giovani.
9: Prossimamente. Su Art Radio.
10: Su Art Radio.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Io che parlo a bassa voce, per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio, perché crederci mi fa sentire forte.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Bentornati ad un nuovo appuntamento con Art Vintage in studio Roberto Di Baldi. Oggi parleremo del grande Pupo. Nasce l'11 settembre 1955 a Ponticino, frazione dell'allora comune di Laterina, in provincia di Arezzo. Il padre Fiorello era postino, la madre Irene Bozzi casalinga. Entrambi i genitori si dilettavano nel canto e nella recitazione, la madre in diversi cori del luogo, il padre nell'ottava rima toscana, fino a cantare con tanti volti noti come Roberto Benigni. Il nonno, Santi Ghinazzi, invece era soprannominato il poeta. Nel 70, all'età di 15 anni, conosce Anna, ragazza con la quale si sposa 4 anni dopo, mettendo al mondo la sua prima figlia Ilaria. Dopo essersi sposato, abbandona gli studi per il servizio militare con destinazione Orvieto e scrive la sua prima canzone, Primavera, dedicata alla sua zia materna Clara, morta a 25 anni a causa di una brutta malattia, canzone che però non pubblicherà mai. Scriverà poi un'altra canzone con lo stesso titolo che sarà pubblicata negli anni 90. Nel settembre 1975, a 20 anni, esordì come cantautore alla Baby Records, dove gli fu assegnato per la prima volta lo pseudonimo di Pupo. Molti anni dopo svelerà di non aver inizialmente gradito questo nome imposto dalla casa discografica e di aver sperato che un giorno glielo avrebbero tolto. La sua prima canzone intitolata Ti scriverò, pezzo che il cantautore toscano presenta a TVL Radio Televisione Libera, interpretandolo in playback. 2 anni dopo, anche se quasi alla chiusura, partecipa nuovamente alla stessa emittente televisiva toscana con Il Solo Senza Te, brano scritto insieme al duo musicale La Bionda. Il suo primo album risale invece al 1976 e si intitola Come sei bella. Nello stesso anno incomincia anche la sua carriera di paroliere e compositore, scrivendo canzoni per vari artisti come Paolo Barabani, artista della stessa etichetta. 2 anni dopo partecipa a Disco Ringhe con il brano Sempre tu, che diventa il suo primo pezzo più ascoltato. Questo pezzo ebbe un notevole successo non tanto in Italia ma in Brasile. In Italia accoglie il grande successo sempre nel 1978 con la canzone D'amore ciao, presentata per la prima volta dal programma televisivo 10 Hertz. L'anno successivo partecipa alla 16ª edizione di Un disco per l'estate con Forse, che diventa un altro grande successo, meglio conosciuto come Forse sì, Forse no, che sarà tradotto in numerose lingue. Gelato al cioccolato sarà un anno importante per Pupo. 1979, attraverso la pubblicazione della canzone, diventa il suo primo grande successo. Il brano, affermava inizialmente il cantatore toscano, è ispirato da un'avventura omosessuale vissuta in Tunisia dal cantante siciliano Cristiano Malgioglio, che ha scritto il testo. La musica fu invece scritta dal cantatore toscano. Negli anni 2000 Pupo affermò che Malgioglio volle firmarsi con lo pseudonimo di Miozzi perché non voleva che si sapesse che aveva scritto una canzone per il cantatore toscano, dato che era sempre impegnato a scrivere le canzoni per Mina e Ornella Vanoni. Nel 1980 Pupo partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo cantando Su di noi, che diventa uno dei suoi brani più celebri, apprezzati e più venduto sia in Italia che all'estero. La canzone arriva al terzo posto e racconta un momento sentimentale avvenuta tra lo stesso Pupo e Donatella Milani, che da tempo lavorava con lui come corista. Questo brano viene incluso nell'album Più di prima, insieme a altri due grandi successi, Firenze, Santa Maria Novella, in cui canta il suo primo amore per il capoluogo toscano, E bravo, interpretato alla 17ª edizione di Un disco per l'estate. Questa canzone venne portata a termine con la collaborazione di Paolo Amerigo Cassella ed è un brano malinconico che racconta una sera in cui Pupo era solo a casa e mentre suonava il pianoforte piangeva. Nel 1981 il Festival Sanremese l'avrebbe nuovamente voluto dopo il grande successo di Su di noi. Pupo accettò ma partecipò a quell'edizione solo come cantautore, scrivendo Sarà perché ti amo per i ricchi e poveri, brano con cui il gruppo raggiunse il quinto posto, e Hop Hop Somarello per il cantautore Paolo Barabani, canzone che arrivò invece sesta. Nello stesso anno partecipa per la seconda volta alla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia interpretando Lo devo solo a te, che diventa un'altra delle sue canzoni di maggiore successo, più vendute ed ascoltate. La canzone viene inserita nell'omonimo album pubblicato nello stesso anno insieme a 5 canzoni che segnarono la sua vita, ovvero Nashville, dedicata alla capitale del Tennessee, è interpretata per la prima volta durante il grande concerto. Ebbene, per Pupo ci sarebbe ancora tanto da dire, perché è un interprete che ripete ancora l'esperienza nell'83 con Cieli Azzurri, con cui si classifica all'ultimo posto, e nell'84 con Un amore così grande, scritta da Umberto Tozzi e Giancarlo Bigazzi, che poi in questa edizione sostituisce in extremis Loretta Goggi, che avrebbe dovuto esibirsi con la stessa canzone e si classifica quarto.
Bene ragazzi, a questo punto vi saluto, vi do l'appuntamento domani per un'altra edizione di Arte Vintage. Vi facciamo ascoltare una delle più belle canzoni di Pupo da Roberto Di Baldi. È tutto, buona continuazione con i programmi di Arte Radio.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Art Radio sei tu il protagonista.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura andiamo in Francia. La polizia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri fra Caen e Rouen, nel nord del paese, è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito, quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie ha fatto il giro dei social. Il pezzo di metallo posato sulle rotaie avrebbe fatto deragliare il treno. L'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari.
3: Tenta di uccidere la ex in aula in tribunale dopo la sentenza di condanna. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna dopo la lettura del dispositivo di sentenza che lo ha condannato a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sulla lato opposto dell'aula accanto alla vice procuratrice onoraria, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito.
4: Natalia Potenza, la ex compagna di Walter Lavitola, è arrivata in procura a Roma, dove verrà sentita come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La donna che gestisce il bistrò Cefalù nei giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell'audizione la donna parli del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno.
3: Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza l'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale di L'Avana.
4: Rappresentanti dei ministeri russi dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali parteciperanno alla riunione del G20 sull'energia in programma a Houston la prossima settimana. Lo ha annunciato un diplomatico russo. Una delegazione prenderà parte alla riunione dal 14 al 16 settembre nell'ambito della presidenza statunitense del G20. Così ha dichiarato su Telegram l'ambasciatore incaricato di seguire le questioni relative al G20.
3: MotoGP, sarà Marco Bezzecchi a scattare dalla pole position a Misano Adriatico. Il pilota Aprilia completa delle perfette qualifiche con un tempo da ricordare ed un ampio distacco sui rivali. Il suo 1:29.982 gli consentirà di scattare davanti a tutti con quasi 2 decimi su Marc Marquez e oltre 3 su Fermín Aldeguer a completare la prima fila. Quarta posizione per Fabio Di Gianantonio davanti a Jorge Martin. Delude invece Pecco Bagnaia, che scatterà 14esimo dopo non aver superato il Q1.
4: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradio@gmail.com. Numero WhatsApp 344 56 53 899.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio accendi la tua estate.
1: Stai ascoltando Art Radio. Volume 0. Prima dei grandi palchi.
2: Prima dei dischi d'oro.
1: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
2: Un programma dai giovani per i giovani.
1: Prossimamente.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
2: Oh sì, davvero bella.
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
2: Visual Express, non vedo l'ora.
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo.
4: Bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
4: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797. D&G,
4: raddoppia il gusto della tua estate.
5: Stai ascoltando Art Radio.

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Stai ascoltando

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano in entrambe le direzioni nella provincia di Latina. Deviazioni su percorso alternativo. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa all'altezza dello svincolo di Ponte Buida, strada statale 314 Licinese, in entrambe le direzioni in provincia di Rieti. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone Autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
1: Come si fa a sopravvivere alla...

0: Nostalgicamente, in studio Franca Landi.
1: Franca Landi.
2: La vita ha quattro sensi: amare, soffrire, lottare e vincere. Chi ama soffre, chi soffre lotta, chi lotta vince. Ama molto, soffri poco, lotta tanto, ma vinci sempre. Le bellissime parole di Oriana Fallaci che dovrebbero farci riflettere. Ebbene sì, oggi ci andiamo ad ascoltare le più belle canzoni d'amore degli anni passati. Ma se anche dicessi del secolo scorso, avrei ugualmente ragione. Musica.

0: mancava, mancava da molto. Lui era Julio Iglesias. Su questo brano vorrei chiaramente, caldamente e affettuosamente, dolcemente salutare Orietta Viaggi, a cui piaceva molto e piace ancora molto Julio. Ma diciamo qualche cosa di Julio Iglesias. Niente meno, lui, per chi non lo sapesse, ha giocato come portiere con l'Atletico di Madrid. Ha vinto due campionati, 69-70 e 1972-1973, una Coppa di Spagna 1971-1972, e invece nel 73-74 ha vinto un campionato di seconda divisione con il Betis di Siviglia. Una donna si guardò allo specchio e chiese a suo marito: «Ma mi ami ancora?» Suo marito rispose: «Ma certo che ti amo». La donna insistette: «Ma il mio corpo non è più lo stesso di quando ci siamo conosciuti. Il mio ventre è più pesante, le mie gambe non sono più lisce come una volta». E con le lacrime agli occhi chiese: «Perché continui ad amarmi così?» Suo marito si avvicinò, la abbracciò e disse: «Quando ti tocco, sento il tuo amore, vedo la bellezza del tuo cuore. Per me sei perfetta così come sei. Il mio amore non si basa sull'aspetto esteriore, ma sulla dolcezza della tua anima». Concluse con un sorriso e la donna capì quanto fosse amata per ciò che era veramente e non solo per il suo aspetto, perché alla fine non si ama con gli occhi, ma con il cuore.
1: Butterò questo mio enorme cuore.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà, e dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati.

Ed era La donna cannone di Francesco De Gregori. C'è qualche commento da fare su questo brano? No, perché ogni parola sarebbe inutile, talmente bella, una poesia, è veramente un atto d'amore. Le canzoni sono del secolo scorso, ma delle volte il cassettino sbaglia ad aprirsi e si apre su questo secolo. Si apre sul 2014, lo faccio spesso nei miei programmi, anche se questo è un programma di canzoni nostalgiche, quindi canzoni d'altri tempi. Io ho una dedica da fare. Io saluto su questa canzone di Antonello Venditti Claudia, la mia Claudia Mattacchioni. La canzone l'annuncio, come no, è Venditti con Non so dirti quando. Ciao Claudia. Non so

È come arrivare in porto. Nessun saluto. Non ci siamo mai lasciati. Guardarti negli occhi, respirarti nella bocca, ignorare quella ruga che più profonda segna il tempo che è passato. Correre via, rifugiarsi lontano lontano. Chiudere una porta sul mondo. Sono io. Sono donna. I miei pochi minuti di me che ti dono a piene mani. Poi scomparire in un vortice di infuocati bagliori, note sommesse, urlate con voci sconosciute, risalire in due, avvolti in umori bollenti, estremati, cullarsi a vicenda, ignorando i propri confini. Sara Rosi.

Sii folle, ribelle, entusiasta, ma non dimenticare mai il buio che hai dentro, non perdere il contatto con l'origine della tua forza creativa e con ciò che ti accomuna l'essenza del genere umano, la fragilità. Giovanni Allevi.

Albano, Albano, quanto tempo è passato? Eri bellissimo, era il 1967 e guardavi il sole, l'inno al sole, bellissimo. Abbiamo chiuso in bellezza, anzi chiudiamo in bellezza. Franca vi saluta, vi ringrazia dell'ascolto, vi dà appuntamento alla prossima con una raccomandazione. Restate sintonizzati su Art Radio e fate i bravi domani, perché oggi già lo siete stati. Sipario.

0: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
1: Chiara, ti si vede tutto. Copriti, fa freddo, ti do il mio giubbotto. Scusami se è brutto. Ho meno capelli dell'ultima volta. I tuoi sono sempre quelli, forse erano più lunghi, ma cosa ce ne importa?

0: ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere, punto.
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.
1: Art Radio. La storia continua.
2: Volume 0. Prima dei grandi palchi.
3: Prima dei dischi d'oro.
2: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
3: Un programma dai giovani per i giovani.
2: Prossimamente. Su Art Radio.
3: Su Art Radio.

sulle ali del vento che ti porta nel cielo più immenso e guardare il magico fiorire di un mondo di rumori. Impariamo ad ascoltare

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In primo piano gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che 3 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite negli attacchi russi contro regioni ucraine. Ad essere colpite sarebbero state Kiev, Kirkiviri e Odessa. Dall'altra parte, un drone russo ha colpito Zaporizhzhia, un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito.
0: Momenti di terrore in tribunale a Udine. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni della ex compagna. Dopo la lettura del dispositivo di sentenza, è stato condannato a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto presenti in aula come testi in un altro processo sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato.
1: Capace di intendere e di volere, lucida e consapevole di ciò che stava facendo. È da queste considerazioni che partono le 52 pagine di motivazioni per la condanna a 18 anni di Cinzia Dalpino, imprenditrice viareggina di 67 anni. L'omicidio di Nureddin Medgui non fu frutto di panico incontrollato, si legge nelle carte, ma di una scelta deliberata, perché la donna ben sapeva che lo avrebbe potuto uccidere. Il fatto è accaduto l'8 settembre 2024 a Viareggio.
0: Una recente sentenza della Corte d'Appello di Bologna ha stabilito che utilizzare un permesso legge 104 per assistere un familiare disabile non prevede la presenza continua del caregiver durante tutta la durata del permesso, e ha aggiunto che è fondamentale valutare la circostanza in cui si è verificato l'allontanamento e stabilire se il lavoratore abbia o meno utilizzato quel tempo per finalità legate all'assistenza. La decisione arriva dopo il licenziamento di una donna che nelle giornate di assenza ottenute per prestare assistenza alla madre con grave disabilità è stata più volte avvistata nei pressi di uno stabilimento balneare.
1: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'assemblea della cosiddetta Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
0: Lo sport: con il Gran Premio di Spagna, Antonelli su Mercedes conquista il miglior tempo nella terza e ultima sessione delle prove libere a Madrid. Secondo Leclerc, terzo Piastri, incidente per Hamilton e sessione a lungo interrotta. Nel finale al muro anche la Haas di Berman, alle 16 le qualifiche.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso.
3: Stai ascoltando Art Radio.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

Mati. E la polenta, volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici.

dal 1963, Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.
0: Art Radio. Solo grandi successi.

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice. www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Where?

0: facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: No, è mio! Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosi all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano. È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia a Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Bam Bam Bambina.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Non sono insicuro, perché ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età. E cantavamo sei a squarciagola, non finiva.

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Questa è Art Radio.
3: Volume 0. Prima dei grandi palchi.
4: Prima dei dischi d'oro.
3: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
4: Un programma dai giovani per i giovani.
3: Prossimamente. Su Art Radio.
4: Su Art Radio.
5: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
6: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
5: Davvero? E con quale gestore?
6: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
5: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
6: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
7: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
8: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
7: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
8: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
7: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
8: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden, oppure basta dire Alex

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre, Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
1: Salida del vuelo con destino a la...

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-320-4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
3: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Nella tarda serata di ieri in Cile è scoppiato un grande incendio in una casa di riposo per anziani. Secondo le prime ricostruzioni sarebbero 16 le vittime totali, mentre sono 10 gli ospiti della struttura che sono stati evacuati vivi prima che il rogo si propagasse ulteriormente. Sono in corso le indagini per stabilire l'origine e la causa dell'incendio, che sarebbe ancora incerta.
4: Le difese aeree ucraine hanno neutralizzato 102 droni e 8 missili lanciati dalle forze russe durante la notte, ma sono stati registrati impatti in 20 località. Lo ha riferito l'aeronautica militare ucraina e il presidente Zelensky ha affermato che 3 persone sono state uccise, decine sono rimaste ferite negli attacchi russi contro diverse regioni ucraine. A essere colpite sarebbero state Kiev, Kryvyi Rih e Odessa. Da parte sua Mosca con un drone ha colpito a Zaporizhia un'abitazione privata andata completamente distrutta. 2 le persone estratte dalle macerie, una delle quali è morta.
5: Nuove tensioni nella maggioranza, questa volta sul tema della sicurezza, dopo gli scogli sulla legge elettorale. La Lega va all'attacco annunciando di aver depositato una risoluzione in votazione nei prossimi giorni per impegnare il governo a rafforzare ed estendere l'operazione Strade Sicure, portando così a 10.000 i militari impegnati nel presidio delle strade, delle piazze e delle stazioni italiane.
4: L'ex Ilva dovrà spegnere gli alti forni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Meloni ha detto: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente.
5: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle diseguaglianze.
4: Alle ore 19 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema si terrà la cerimonia di premiazione della Mostra del Cinema di Venezia, condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, con il protagonista musicale Francesca Michelin. La giuria internazionale del concorso consegnerà il Leone d'Oro al miglior film. Il film di chiusura fuori concorso sarà Dio ride di Giovanni Veronesi e con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando.
5: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
6: Art Radio Estate.
7: Art Radio Estate. Art Radio Summer.
6: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
7: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
8: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? semplice www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Volume 0.
1: Prima dei grandi palchi.
2: Prima dei dischi d'oro.
1: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
2: Un programma dai giovani per i giovani.
1: Prossimamente. Su Art Radio.
2: Su Art Radio.
1: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola: Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
5: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
6: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico e il palcoscenico è
5: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito, insieme daremo al tuo business il suono del successo.
6: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
5: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-5653-899.
7: No, è mio! Papà, guarda!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Art Radio News. Le notizie locali e del Lazio. A cura della testata giornalistica di Art Radio. Direttore responsabile, Maurizio Mattacchioni. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, www.artradio.it.
2: Bentornati ad un nuovo appuntamento a carattere locale di Art Radio, studio Roberto Di Baldi. In primo piano, auto bloccata nei sottopassi di Ciampino, Citroen schiacciata dalla caduta di un albero conducente estratto dai vigili del fuoco. Maltempo all'Ariano rinviato, all'avvio della saga del fungo porcino, il via l'11 settembre fino a lunedì 14 settembre. Sempre l'Ariano, il 12 settembre apre la nuova sede del liceo Mancinelli e Falconi, nasce un polo liceale intercomunale.

0: No, in Via Tevere la cerimonia di inaugurazione, 10 aule, laboratori, aula magna e palestra, in un edificio costruito dal comune destinato alla scuola pubblica. Da settembre ospiterà il liceo linguistico e il liceo delle scienze umane. Per la prima volta l'Ariano ha un liceo statale. Tragedia a Castel Gandolfo, 19enne muore nel lago di Albano per un malore, veniva dalla Polonia ed era in vacanza a Roma. Arde a maltempo, alberi caduti, tombino di vetro, cedimento stradale, protezione civile impegnata per ore. Roma controlli della finanza tra Quarticciolo, Tor Sapienza e Ostia, 3 denunciati, sequestrati, droga e coltello. Rocca di Papa, nubifragio, strade trasformate in fiumi, allagamenti e smottamenti a causa del maltempo, i castelli romani flagellati dal maltempo, anche Frascati e Monteporzio, allagamenti e alberi caduti. Maxi vincita da 2 milioni di euro in una ricevitoria del sud della Ciociaria, il titolare: non abbiamo la minima idea di chi possa essere, abbiamo clienti abituali ma anche molti di passaggio. Si presenta al lavoro dell'ex la minaccia e poi si nasconde. I carabinieri evitano il peggio, il cinquantenne avrebbe minacciato la donna per poi appostarsi nei pressi della sua vettura. Cade da 9 metri mentre lavora, muore dopo 4 mesi di agonia. Addio a Daniel Munteanna. Maltempo chiuso il cimitero e l'ecocentro di Aprilia, code e auto in panne sulla Pontinia. Maxi furto di rame da un cantiere ferroviario e due ladri sorpresi con 170 kg di materiale. Traffico illecito di rifiuti, l'operazione tocca anche a Latina, sequestri per 3,5 milioni di euro. Spaccio in un immobile del comune occupato, trovati crack e cocaina. Incendio a un locale in zona pub, 2 arresti, indagine ancora in corso. Ebbene, tutto con le notizie di Arte Radio, l'appuntamento a domani.
1: L'informazione culturale di Arte Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Arte Radio. Autorevolezza, condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Arte Radio. Scrivi oggi stesso.
2: Vuoi ascoltare Arte Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire Alexa, apri Arte Radio. Con Arte Radio, accendi la tua estate.
3: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
4: Questa è Arte Radio.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Let's go.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
2: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
2: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
2: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

che si mangia bene veramente, dove la brace è profumo di festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici.

dal 1963, Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.
0: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano!

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento in più al mattino sulle pianure a nord del Po. Temperature in lieve aumento con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in più al mattino su Abruzzo e Basso Lazio. Temperature stazionarie con massime tra 23 e 27 gradi. Al sud nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al pomeriggio su Bassa Calabria ed Est Sicilia con qualche rovescio. Temperature in calo con massime tra 26 e 30 gradi.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Tu per me sei ossessione,

0: vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Ok, everybody listen up.
2: More music.
3: All day, every day.
4: Hey, this is Bruno Mars.
5: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
0: Art Radio Prima.
6: Art Radio Prima.
0: Tutte le radio hit del momento.
7: In esclusiva per te.
2: More music.
8: We need to warn people.
9: Volume zero. Prima dei grandi palchi.
10: Prima dei dischi d'oro.
9: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume zero.
10: Un programma dai giovani per i giovani.
9: Prossimamente. Su Art Radio.
10: Su Art Radio.

0: il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
1: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su treacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
2: Visto che bella montatura mi sono presa da Visual Express?
3: Ah sì? Davvero bella!
2: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora!
3: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
2: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti all'Ariano e Velletri.
3: Visual Express, non vedo l'ora!
0: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Santa Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
0: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
0: Buon cibo,
4: bevande di qualità e zero pensieri.
0: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
4: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
0: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797. DEG,
4: raddoppia il gusto della tua estate.
5: Facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
6: Questa è Art Radio.

Bentornati ad un nuovo appuntamento con Art Vintage in studio. Roberto Di Baldi. Oggi parleremo del grande Pupo. Nasce l'11 settembre 1955 a Ponticino, frazione dell'allora comune di Laterina, in provincia di Arezzo. Il padre Fiorello era postino, la madre Irene Bozzi casalinga. Entrambi i genitori si dilettavano nel canto e nella recitazione, la madre in diversi cori del luogo, il padre nell'ottava rima toscana, fino a cantare con tanti volti noti come Roberto Benigni. Il nonno, Santi Ghinazzi, invece era soprannominato il poeta. Nel 70 l'età

canzone con lo stesso titolo che sarà pubblicata negli anni 90. Nel settembre 1975, a 20 anni, esordì come cantautore alla Baby Records, dove gli fu assegnato per la prima volta lo pseudonimo di Pupo. Molti anni dopo svelerà di non aver inizialmente gradito questo nome imposto dalla casa discografica e di aver sperato che un giorno glielo avrebbero tolto. La sua prima canzone intitolata Ti scriverò, pezzo che il cantautore toscano presenta a TVL Radio Televisione Libera, interpretandolo in playback. Due anni dopo, anche se quasi alla chiusura, partecipa nuovamente alla stessa emittente televisiva toscana con Il Solo Senza Te, brano scritto insieme al duo musicale La Bionda. Il suo primo album risale invece al 1976 e si intitola Come sei bella. Nello stesso anno incomincia anche la sua carriera di paroliere e compositore, scrivendo canzoni per vari artisti come Paolo Barabani, artista della stessa etichetta. Due anni dopo partecipa a Disco Ringhe con il brano Sempre tu, che diventa il suo primo pezzo più ascoltato. Questo pezzo ebbe un notevole successo non tanto in Italia ma in Brasile. In Italia accoglie il grande successo sempre nel 1978 con la canzone D'amore ciao, presentata per la prima volta dal programma televisivo 10 Hertz. L'anno successivo partecipa alla 16ª edizione di Un disco per l'estate con Forse, che diventa un altro grande successo, meglio conosciuto come Forse sì, Forse no, che sarà tradotto in numerose lingue. Gelato al cioccolato sarà un anno importante per Pupo. 1979, attraverso la pubblicazione della canzone, diventa il suo primo grande successo. Il brano, affermava inizialmente il cantautore toscano, è ispirato da un'avventura omosessuale vissuta in Tunisia dal cantante siciliano Cristiano Malgioglio, che ha scritto il testo. La musica fu invece scritta dal cantautore toscano. Negli anni 2000 Pupo affermò che Malgioglio volle firmarsi con lo pseudonimo di Miozzi perché non voleva che si sapesse che aveva scritto una canzone per il cantautore toscano, dato che era sempre impegnato a scrivere le canzoni per Mina e Ornella Vanoni. Nel 1980 Pupo partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo cantando Su di noi, che diventa uno dei suoi brani più celebri, apprezzati e più venduto sia in Italia che all'estero. La canzone arriva al terzo posto e racconta un momento sentimentale avvenuto tra lo stesso Pupo e Donatella Milani, che da tempo lavorava con lui come corista. Questo brano viene incluso nell'album Più di prima, insieme a altri due grandi successi, Firenze, Santa Maria Novella, in cui canta il suo primo amore per il capoluogo toscano, E bravo, interpretato alla 17ª edizione di Un disco per l'estate. Questa canzone venne portata a termine con la collaborazione di Paolo Amerigo Cassella ed è un brano malinconico che racconta una sera in cui Pupo era solo a casa e mentre suonava il pianoforte piangeva. Nel 1981 il Festival Sanremese l'avrebbe nuovamente voluto dopo il grande successo di Su di noi. Pupo accettò ma partecipò a quell'edizione solo come cantautore, scrivendo Sarà perché ti amo per i ricchi e poveri, brano con cui il gruppo raggiunse il quinto posto, e Hop Hop Somarello per il cantautore Paolo Barabani, canzone che arrivò invece sesta. Nello stesso anno partecipa per la seconda volta alla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia interpretando Lo devo solo a te, che diventa un'altra delle sue canzoni di maggiore successo, più vendute ed ascoltate. La canzone viene inserita nell'omonimo album pubblicato nello stesso anno insieme a cinque canzoni che segnarono la sua vita, ovvero Nashville, dedicata alla capitale del Tennessee, è interpretata per la prima volta durante il grande concerto. Ebbene, per Pupo ci sarebbe ancora tanto da dire, perché è un interprete che ripete ancora l'esperienza nell'83 con Cieli Azzurri, con cui si classifica all'ultimo posto, e nell'84 con Un amore così grande, scritta da Umberto Tozzi e Giancarlo Bigazzi, che poi in questa edizione sostituisce in estremis Loretta Goggi, che avrebbe dovuto esibirsi con la stessa canzone e si classifica quarto. Bene ragazzi, a questo punto vi saluto, vi do l'appuntamento domani per un'altra edizione di Arte Vintage e vi facciamo ascoltare una delle più belle canzoni di Pupo, da Roberto Tibaldi. È tutto, buona continuazione con i programmi di Arte Radio.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico, e il palcoscenico è
1: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito, insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradio@gmail.com. Numero WhatsApp 344 56 53 899.

mai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Art Radio.
1: La storia continua.
2: No, è mio. È mio. Guarda.
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
7: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosi all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Il numero uno di Anthropic, Dario Modei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale, scrive: dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di IA, una frenata che arriva a poche ore di distanza da quella annunciata dalla concorrente OpenAI, con la quale avrebbe invitato i dipendenti a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
8: Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami, se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Proseguono gli attacchi incrociati sul campo.
9: La camera ardente per Emma Bonino, scomparsa ieri a 78 anni, sarà allestita in Campidoglio e sarà aperta al pubblico domenica 13 settembre dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19. Martedì alle ore 12.30 si terranno le esequie in forma laica con la commemorazione ufficiale.
8: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
9: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. L'ex parlamentare pentastellato si trovava nell'isola caraibica per un reportage quando ha accusato forti dolori alla testa. È stato sottoposto a un'operazione d'urgenza la scorsa settimana a L'Avana. Al suo arrivo oggi Di Battista è stato direttamente trasferito al Policlinico Gemelli.
8: Lo sport con la Formula 1. Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del Mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Domenica la gara alle 15. Per la pallavolo questa sera alle 21 verrà disputato al Palapanini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di volley maschile. Nell'esordio disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri hanno trionfato 3-0 contro la Svezia.
9: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
7: Stai ascoltando Art Radio. L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza.
0: diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: sono sapori che non cambiano mai. Ricette tramandate con amore, che sanno di casa e di cose buone. Al ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio riscopri il sapore vero della nostra terra. Cibo genuino, come i celebri cellitti, e i cannelloni fatti in casa come una volta. Comodo e fresco spazio all'aperto, con la praticità di un ampio parcheggio. Siamo all'Ariano, piazzale Luigi Bras 25. Prenota il tuo tavolo allo 06 97 60 92 70 oppure al 380 35 18 396. Ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio. I sapori veri da sempre. Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
1: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
0: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
1: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di Via Roma 125 all'Ariano.
0: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
2: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
0: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda. Noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
2: Siamo all'Ariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
0: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana. Un investimento che dura nel tempo.
3: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio accendi la tua estate.
4: Stai ascoltando Art Radio. Hands up.
5: Volume 0. Prima dei grandi palchi.
6: Prima dei dischi d'oro.
5: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
6: Un programma dai giovani per i giovani.
5: Prossimamente. Su Art Radio.
6: Su Art Radio.
7: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

lasciarsi tutto indietro, un vuoto che non si riempie mai, e buttarsi dentro se stessi senza considerare tutto quello che perderai. Fare tutto il necessario per vivere, soltanto vivere, per un solo momento, senza perfezione e senza difetto. Esistere in un tempo bugiardo, assassino, amato, invecchiato e buono quanto il vino. Lasciarsi tutto alle spalle e cadere nel sogno che trattiene le mani e il respiro come fosse un uomo. Sorride nel mentre ti taglia il viso a metà e vorresti scappare lontano, ma ti muovi con difficoltà. Hai capito che i sogni che fai sono la vita che impari a schivare, e la vita che vivi ogni giorno è quella che vorresti evitare. Ma per quanto puoi andare lontano, altrove, disperso,

0: facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri Open Day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola: Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
5: No, è mio! Papà, papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
4: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
3: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
4: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
3: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
0: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
0: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
0: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

ahumati. E la polenta, volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio

Sì, dal 1963, l'Ariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni, www.premiatatrattoriaprati.com.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.
0: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosi all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano!

Io non lo so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te. No, no.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

puntuali con il nostro ritmo, quello del Black Planet Radio Show. Stasera apre una voce angelica. Si chiama Cerele di Style.

appuntamento il Black Planet Radio Show, in questo caso il Summer Remix. Continuiamo con la bella musica, cioè Ingrid Street con Don't Disturb the Groove.

0: Stai ascoltando Art Radio. Hands up.
1: Art Radio. La storia continua.
2: No, è mio. Papà, guarda.
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
1: You're listening to the Black Planet Radio Show. Smooth Jazz.
2: Lui di origine italiana, si chiama Reza Khan Romano, però abita negli Stati Uniti da tanto tempo, però i parenti di ancora qua. Reza Khan Blue Lounge, Fettoring, il ritorno di Brandon Rothwell al basso.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista. Black Planet Radio Show,
1: hosted by Paolo Garoni. Siamo alla fine, l'ultimo 4. Apre Castella con I'm in You.

questo era il Black Slam Radio Show, lei Charlotte Prosper, Jeff Hing. Vi lascio con l'ultimo brano bellissimo, Feel So Good, Opolopo remix per Down to the Bone featuring Natasha Watt. Alla prossima.

0: ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio accendi la tua estate.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: No, è mio! Papà, guarda!
1: Guarda questo video, fa troppo ridere.
2: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
3: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate. Art Radio.
1: Volume 0. Prima dei grandi palchi.
2: Prima dei dischi d'oro.
1: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
2: Un programma dai giovani per i giovani.
1: Prossimamente. Su Art Radio.
2: Su Art Radio.

0: Katy Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
4: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
3: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
4: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
3: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-5653-899.
5: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Belletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosi all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Volume 0. Prima dei grandi palchi.
3: Prima dei dischi d'oro.
2: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
3: Un programma dai giovani per i giovani.
2: Prossimamente. Su Art Radio.
3: Su Art Radio.

0: Beautiful Days. Beautiful Days, giorni che fanno rumore. Buonasera a tutti, siamo in diretta su Art Radio con Beautiful Days, il nuovo programma a cadenza settimanale. E poi vi diremo le date e gli ospiti, come avrete visto per chi ci segue su Facebook e sui social, anche in maniera discutibile visti i miei video. Presentiamo innanzitutto Daniele Di Giacomo Antonio, che è con noi e segue la regia.
1: Buonasera, buonasera, è un giorno bellissimo questo.
0: Ti piace questo giorno, Daniele?
1: Sì, bellissimo, guarda. Tanti auguri per questo nuovo inizio.
0: Noi ci siamo dati già delle speranze, perché è Beautiful Days, quindi sono molti, ok? Quindi salutiamo innanzitutto gli amici che ci stanno seguendo su Facebook in diretta. Potete scriverci lì e Daniele leggerà ovviamente. Potete invece ascoltarci in DAB sull'applicazione Art Radio, sulle altre applicazioni che potrete trovare nel sito di artradio.it, nelle vostre macchine, quindi nelle nuove macchine degli ultimi 5 anni, se non sbaglio, Daniele, sì, correggimi, sì. E su Facebook e Instagram e con Alexa, quindi siamo alla portata di molte persone. Allora, questo
1: possono anche mandarci un messaggio vocale sul numero 344,
0: esatto, che è quello
1: 5653.
0: Noi ci teniamo molto che i nostri amici si salvino questo numero di telefono, che è il 344 56 53 899, così, esatto, da poter dirci cosa pensano. Piano piano vi spiegheremo il programma, che non è complicato. Non sono solo con Daniele. Ovviamente salutiamo anche il direttore di Art Radio, Roberto, che è lì con noi. Io direi, Daniele, di rompere il ghiaccio adesso e di mandare la prima canzone, così che i nostri amici che ci ascoltano e ci guardano possono iniziare a salvarsi il numero.

0: Siamo tornati in studio con il nuovo programma Beautiful Days. Ricordiamo la cosa principale per chi ci sta seguendo, vedo che già qualcuno ci sta guardando. Ricordiamo il numero di telefono 344-5653-899.
1: Ma già l'hai imparato?
0: Quasi, c'ho sempre un bugiardino sparso qui e là, però questo numero dovrebbe farci parlare con tutti quelli che ci stanno ascoltando. Vediamo
1: sì,
0: un attimo.
1: Io ho attaccato già il telefono, quindi i primi messaggi vocali che arriveranno ve li manderò in onda.
0: Ok, visto che è la prima puntata potrebbero starci anche degli scherzi, non lo so, vediamo come va la serata. Allora, Beautiful Days innanzitutto con questa bellissima canzone di sottofondo che è Beautiful Day. Invece Beautiful Days, Daniele, è un'idea basata più che mai sul ricordo, ok? Quindi andiamo a spulciare cosa era successo negli anni precedenti, fino all'incirca al 1900, in questa settimana, visto che il programma è settimanale. Il 25 gennaio, per esempio, del 2004, il rover Opportunity della NASA atterra su Marte, dove supera di gran lunga la durata prevista della missione. Quindi è già un'informazione che veniamo a conoscere, nuova, molto carina. Poi ci sono vari ambiti dove andremo a parare. Per esempio nel 1915 Alexander Graham Bell effettua la prima chiamata telefonica transcontinentale, e quindi noi siamo qui oggi anche forse per merito suo. Giusto, Daniele?
1: Giusto, giusto.
0: E poi nel 1949, parliamo anche di gossip, ovviamente di spettacolo più che di gossip, va in onda la prima premiazione degli Emmy Awards. Quindi questo è il 25 gennaio nell'arco del tempo, che è il giorno odierno. Detto questo, ci rilassiamo un attimino, perché non siamo soli, l'abbiamo detto prima, e andiamo a presentare l'ospite di questa sera, perché Beautiful Days, ha un ospite tutte le sere e quindi saranno più giorni. Questa sera con noi
1: inaugurerà questo programma, quindi è un onore, penso.
0: Inaugura questo giorno ed è Paolo Candidi.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Sei molto bello, Paolo. Si
2: grazie.
1: L'abbiamo invitato apposta.
0: L'abbiamo invitato soprattutto perché è bello.
2: E poi per inaugurare questa nuova trasmissione, quindi.
0: Sì, tu sei uno. Tu tra l'altro sei anche una specie di collega, no?
2: Ci diciamo così.
0: Ok.
2: Invece di radio. Facciamo video, podcast differenti da voi.
0: Ok.
2: Il nostro è un po' più satirico.
0: Potete tagliare anche o siete
2: possiamo
0: in diretta?
2: Tagliare anche. Ecco. Ah no, da quest'anno siamo in diretta. Da quest'anno
0: siete in diretta.
2: Però abbiamo deciso che non bisogna tagliare e andare avanti così. Quello che viene, viene.
0: Ah, quindi tutto il rischio del caso.
2: È tutto.
0: Quindi dite di tutto. Dite di tutto.
2: È un rischio. La vita è un rischio.
0: La vita è un rischio, queste sono è la prima affermazione che hai fatto. Quindi adesso possiamo iniziare a parlare un po' di questo ospite. Perché l'ospite? L'ospite poi ci porterà a toccare anche chi ci sta ascoltando, a toccare con il pensiero. Quindi chi ci sta ascoltando può parlare con Paolo, cioè a quale titolo? Qualsiasi titolo, perché tra le varie rubriche di questo programma ci sono anche delle domande che noi faremo a tutti gli ospiti. Stasera ovviamente le testeremo con te.
2: Sarò il primo, la caglia,
0: esatto,
2: il programma.
1: E l'ospite non sa le domande che noi faremo.
0: No, non le sa, e perché questo è il bello, giusto,
2: quindi
0: Paolo?
2: Posso aspettarmi di tutto?
0: Puoi aspettarti di tutto, sempre nella maniera più libera possibile. E chi ci sta ascoltando può anche
2: interagire,
0: prendersela
2: con
0: te per le risposte che dà.
2: A qualsiasi cosa,
0: certo,
2: dico.
0: Certo, perché se ne parli, no?
2: Esattamente. Accettiamo il rischio.
0: Quindi io ti faccio la prima domanda, che è più che mai una richiesta.
2: Ok.
0: In 20 secondi descriviti, presentati a chi ci sta ascoltando.
2: Allora, in 20 secondi mi presento, sono Paolo, ho 32 anni, vengo da Artena. Faccio proprio una presentazione così,
0: vai,
2: veloce,
0: vai.
2: Ragazzo solare, empatico.
0: Sì.
1: Ma mi sembra più un annuncio amoroso questo.
0: Vabbè, credo
2: ci sto qua.
0: Ci siano delle mire.
2: Ci sono qui, adesso lo faccio, capito? Ne approfitto della situazione, quindi visto voi state approfittando di me per la trasmissione come primo ospite.
0: Per fortuna c'è il video, che non
2: io,
0: è vero.
2: Io ne approfitto di questo qua.
1: Era perché appunto... non sa ancora quello che gli succederà.
0: Vabbè. No, ma che poi lui cambia tono, quindi...
2: Allora lo scopriremo durante la trasmissione.
0: Sì, ma... mancano 15 secondi ancora.
2: No, no, va bene così, lo scopriremo quindi... durante la trasmissione. Visto okay. che mi avete messo proprio così alle strette e mi chiederete di tutto, ne parlerò durante la trasmissione.
0: Allora, insomma. Una delle cose che io e Daniele abbiamo deciso okay. di fare con gli ospiti è chiedere 3 canzoni.
2: Ok.
0: E non scegliere solamente 3 canzoni così. Okay. Ce le comunica, noi le mettiamo, molto tutto a posto. No. Noi vogliamo anche le motivazioni per cui una persona riesce a scegliere solo 3 canzoni.
1: Perché ti posso proporre una cosa?
0: Certo.
1: La prima canzone che andremo ad ascoltare la deve presentare l'ospite.
0: Beh, meraviglioso. Poi vai, collega.
2: La posso presentare? La prima?
0: Deve.
1: La prima canzone e anche la motivazione perché hai scelto sta canzone. Non te la cavi così facilmente.
2: La motivazione è un ricordo, la motivazione.
0: Ok. Così
2: è un passato di amore.
0: E quindi siamo una storia così, d'amore.
2: Una storia d'amore, come titolo la canzone. E la canzone è Marmellata 25 di Cesare Cremonini.

0: Rientriamo in studio. Paolo, ti sto guardando perché la motivazione era un po' blanda, nel senso era insufficiente. E quindi dovresti darci una motivazione più forte, più valida, perché uno... Perché poi io ho fatto una richiesta quando ti ho invitato, ti ho detto che volevo tre canzoni che fossero per te importantissime.
1: Questo è importante, la motivazione legata all'amore, no? Giusto?
0: Ok.
1: Ti parlo di questo, di un fatto vissuto, che ne so, ero un po' più piccolo. Cremonini poi racconta bene, poi ognuno si immedesima nelle canzoni, no? Quando tu passi da un momento che stai male, non stai bene, ogni canzone sembra che ti riconosci, qualsiasi canzone passa alla radio.
0: E questo è il trucco delle belle canzoni.
1: Esattamente.
0: No? Okay.
1: In quel momento passavo, che ne so, un momento che non stavo bene, passavo questa canzone e mi sono innamorato, cioè mi ci sono rivisto dentro questa canzone. Anche perché Cremonini l'ha scritta a 25 anni.
0: Ok.
1: Quindi, come si dice, l'età giovanile dove l'ha fatta Cremonini. E quindi era proprio quel periodo, anche per me, in quell'età. E per me mi ha segnato parecchio, capito? Mi è rimasta dentro.
0: Quindi gli dai un grande significato. Daniele, ti basta come motivazione questa qui?
2: Diciamo di sì, dai.
0: Diciamo di sì, dai. Va bene, dai.
2: Ha superato questo test.
0: Ha superato il primo test.
1: Ha superato il test.
0: Ha superato il primo test.
2: Roberto, ci sono dei messaggi.
0: Lo immaginavo.
2: Puoi vederli lì in sovraimpressione.
0: Oh, ecco Daniele che c'ha... Salutiamo Daniele Lanna. Ciao anche a te Daniele. Conosci Paolo Daniele? Immagino di sì. È un nostro conterraneo, compaesano.
1: Sì. Buonasera comunque.
0: Benvenuto su Art Radio Daniele. E invece abbiamo ricevuto Riccardo anche. Ciao Ricky. Riccardo è un valido musicista, eh? E abbiamo ricevuto una leggera sulla scelta dell'ospite Daniele. Mi hanno detto però Cremonini, a noi piace Cremonini, eh.
1: Cremonini piace a tutti.
0: Guarda, secondo me piace anche a chi ha fatto, chi mi ha detto.
2: Come fanno a piacere Cremonini dopo che riempie gli stadi?
0: Ciao Ludovico intanto, Ludovico Cavola che ci saluta. Ecco Elisa, insomma. Paolo, ancora non ti insulta nessuno, quindi mi sembra che sta andando benissimo.
1: Perché Cremonini è azzeccato.
0: Azzeccato. Allora, andiamo a parlare con l'ospite, andiamo ad approfondire per toccare qualche tasto che poi ci potrà aiutare come leva, ok? A fare proprio quello che hai detto tu in realtà. Cioè andiamo a parlare di te per parlare di tutti. Questo era il fine per cui nasce Beautiful Days. E quindi io ti faccio la prima domanda, ok? La prima domanda che può sembrare così spiazzante, però è il tuo primo ricordo, cioè da essere umano, perché abbiamo un'età in cui non ricordiamo nulla e poi c'è un... iniziamo, come tutte le cose, esplode come il Big Bang. Quindi il tuo primo ricordo.
1: Il mio primo ricordo, ma adesso ho passato...
0: In generale, il tuo primo ricordo da essere umano.
1: Quello che mi viene in mente?
0: Certo.
1: Allora, il primo ricordo che mi viene in mente... 2002.
0: Ok.
1: 5 maggio 2002.
0: Ok.
1: Quello che mi viene in mente, ero in ospedale, che era mio nonno che era ricoverato.
0: Ok.
1: E c'era Lazio-Inter, dove perdemmo 4-3. Perdemmo lo scudetto. Questo è un ricordo, il primo che mi viene in mente.
2: Un ricordo doloroso.
1: Dolorosissimo.
0: Doloroso da tutti i lati. Quindi,
1: da tutti i lati.
0: Cioè io pensavo che dicesse qualcosa di
1: riferito.
0: No, invece
1: no. No, no, proprio questo è il ricordo.
0: Poi tuo nonno?
1: Nonno, tutto bene.
0: Nonno,
1: quindi
0: tutto bene.
1: È finito bene.
0: Quindi il ricordo che è rimasto negativo è stato questo della partita.
1: È la prima cosa che mi è venuta in mente. Ecco, ricordo.
0: È questo che
1: adesso
0: deve essere il primo tuo ricordo. È quello lì.
1: Non è che è una cosa pensata, studiata. Questa è la prima cosa che mi è venuta in mente e ve l'ho detta.
2: Ma questo è a livello calcistico.
0: Calcistico.
1: Sì, ma proprio questo. È proprio doloroso. Proprio nel livello fisico. Non solo calcistico, questo è stato.
0: Perché forse è interista, non lo so.
2: È interista,
0: credo,
2: ma forse...
0: di sì.
2: Ma un pochino,
0: ma poco, perché poi invece Daniele ti fa l'opposto.
2: Io sono un po' più fortunato perché tifo la squadra che ha vinto 7 Champions, quindi...
1: Ah, ok, perfetto, perfetto. Succede però, dai.
0: Sabrina Ciriaci, quindi mia madre ci saluta. Ciao mamma.
2: Ciao.
1: Buonasera.
2: Sabrina.
1: Buonasera Sabrina.
0: E allora, questa era la prima domanda, che in fase di rodaggio, no?
1: Okay.
0: Il tuo primo ricordo. Poi tu ci hai dato un primo ricordo da adulto. Però Ci pensi mai al tuo primo ricordo proprio da bambino? Cioè, il primo lampo, le prime cose che ti...
2: Il Paolo bambino.
0: Il Paolo bambino.
2: Con cosa giocava?
1: Vabbè, il primo ricordo da bambino, mi ricordo la prima volta che... All'elementare, la prima elementare.
0: Esatto.
1: Quando ho fatto le prime conoscenze, comunque, ne vieni dall'asilo, no? Pochi sono i ricordi già quando sei all'asilo, però
0: esatto,
1: quando ti sposti, comunque
0: quello.
1: Cominci a fare nuove amicizie, nuove conoscenze, comunque allarghi lì, come si dico, nascono le nuove amicizie, capito, che poi ti porterai avanti per tutta la vita.
0: Certo.
1: Quindi questo è un ricordo molto importante e bello che rimane per me.
0: Perfetto.
1: Che ancora oggi con gli amici che ho conosciuto da lì, ancora oggi siamo amici e ci vogliamo bene.
0: E questo è molto bello, molto molto bello. E quindi posso passare alla seconda domanda. Vedi, ci stiamo un po' rilassando. Tu eri teso, dici che domande mi fa, che domande non mi fa, invece.
2: Ma Paolo, tu non sai, ma io posso fare anche le domande al presentatore.
0: Ah, sì,
2: c'è una persona.
0: C'è una persona
2: che ha scritto una frase che adesso non ti faremo vedere. Vediamo se la conosci. Ciao Lupo, ciao Paolo. Cosa ne...
0: È mio fratello, sicuramente è Felice Lanna, quindi salutiamo pure.
2: È Felice Lanna.
0: Probabilmente Damiano, mio nipotino che segue.
2: Cosa ne pensi dell'Arsenal? Mi dice Felice. No. Non pensa cose buone, secondo
1: no,
2: me.
1: No, non vorrei commentare questa
0: cosa. Sta diventando
1: cosa.
0: Un programma sportivo.
1: Infatti, no. Tagliamo. Tagliamo questa cosa.
2: Ma anche sofferente, un programma molto sofferente.
0: Buonasera a Tiziano Battisti.
1: Tiziano, buonasera, il maestro.
0: Vedi, ci stanno seguendo in fondo i nostri amici che ci conoscono e questo è molto bello. Ci stanno scrivendo su WhatsApp o stanno rispondendo?
2: No, su Facebook, sulla
0: okay.
2: diretta Facebook.
0: Allora ragazzi, amici, conoscenti, io vi ricordo di nuovo il numero, non so se sta passando in sovraimpressione, 344-56-53-899, se vi salvate questo numero che adesso è in sovraimpressione, potete scrivere e mandare anche audio a Daniele.
2: Certo.
0: Che non li filtrerà e li farà sentire direttamente in diretta.
1: Audio,
0: cioè, proprio audio.
1: In diretta.
0: Sì. Io ti farei la seconda domanda, perché questa cosa ti ricordi, ti vedo che ti ha provato un pochettino.
1: Abbastanza.
0: Sono 75 domande, finiamo domani mattina alle 3,
1: non
0: lo sai?
1: Non fa niente. E... Sono qui apposta.
0: Allora, parliamo un po' di te adesso come uomo. Tu hai un lavoro, giusto?
1: Sì.
0: Qual è? Vuoi dire? Vuoi fare
1: un gestisco un bar, gestisco
0: un bar, quindi un impegno, insomma, a contatto con
1: abbastanza
0: il pubblico.
1: Abbastanza pesante, sì. Abbastanza pesante come lavoro, però mi piace farlo, quindi come si dice, è una cosa che sognavo di fare.
0: Esatto, e questa è la domanda. Quello che tu fai adesso è quello che sognavi quando eri bambino?
1: Guarda, io ti dico, è stato il bar l'ho preso, ce l'avevano già i miei genitori, quindi
0: okay.
1: È un familiare come cosa. Io inizialmente non sono stato lì con loro, ho fatto altri lavori, però il mio sogno è sempre stato quello di stare lì al bar e finalmente ci sono riuscito. Ho fatto un po' di gavetta prima di entrare, pure per capire un po' l'ambiente lavorativo, stare a contatto con le persone, fino a ritrovarmi che adesso è il mio. Sono soddisfatto di questa cosa.
0: E questo è bellissimo e ti facciamo tutti i complimenti perché
1: grazie.
0: Questa domanda è sempre, potrebbe essere a doppio taglio, no? Potremmo non avere il riscontro che abbiamo avuto adesso con te, che invece è molto bello.
2: Penso che mi sia sfuggito dove dobbiamo andare a prendere un caffè, se vogliamo prenderlo. E il nome
0: il nome del bar.
1: Il bar è Bar Oasi.
0: È un'oasi nel deserto dei bar, è una roba... Lasciamo stare.
1: Lasciamo perdere.
0: Sì, che io e Paolo abbiamo questa passione, che sono i reel... di Christian De Sica,
1: Carlo Verdone.
0: Siamo un po' malatini però, Allora, che cos'è per te la felicità? Bruciapelo, così. Questa è la domanda prima di un'altra canzone, quindi
1: La felicità per me è, come posso dire, è quando vivi, quando stai vivendo davvero, cioè nel senso, la felicità a me è pure aiutare una persona, stare, parlare con una persona, aiutarla in qualsiasi momento, e me quell'aiutare, quel portare del bene nelle persone, quella è la felicità, quello che dovrebbe essere per tutti.
0: Quindi la risposta è essere altruisti?
1: Essere altruisti fino a un certo punto, anche se io sono molto altruista e a volte me le prendo in saccoccia, come si dice.
0: Esatto.
1: Però per me è questo, fare del bene alle persone e stare soprattutto bene con se stessi, perché comunque fare del bene alle persone a me mi porta a stare bene con me stesso.
0: E quindi hai trovato la soluzione. Fare del bene agli altri per stare bene tu è proprio il simbolo di felicità per te.
1: Di felicità, sì, ok. Però se nel mondo magari, dove succede le peggio cose ogni giorno, ci sarebbero più Paolo, ci sarebbe la pace eterna.
0: Esatto. Però,
1: non è così.
0: Quindi abbiamo bisogno di più Paoli.
1: Non siamo tutti uguali.
0: Ma nel frattempo che aspettiamo, ci godiamo quello che abbiamo. Quindi ringraziamo te per la tua gentilezza nel mondo, perché è sempre un buon gesto. Beh, mi hai dato una grande risposta, Una grande risposta.
1: Ti aspettavi peggio?
0: No, mi aspettavo questo, perché un pochino ti conosco, quindi è giusto così.
1: Magari uno mi può vedere pure, no, ma non è una persona per bene, non gli frega niente, magari, però alla fine dentro...
0: Non credo che esistano. Ti stai trovando bene in questo nuovo programma?
1: Benissimo, molto rilassato, ambiente spettacolare. Presentatore...
2: Io ho una domanda.
1: Un po' meno, però.
2: Io ho una domanda per l'ospite prima. O mandiamo prima un brano e poi facciamo la domanda.
0: Ma guarda, io direi anche di leggere questo messaggio che Paolo non vede, quindi vedo solo io.
2: Ecco.
0: Perché c'è un nostro amico in comune che dice: basta che perde l'Inter, poi vedi come si trova bene.
1: Beh, queste sono persone magari un po' felici della loro vita. Riccardo lo conosco, è così, quindi.
0: Tiziano ti chiede come si fa un Cuba Libre.
1: Il Cuba Libre, come si fa? Rum, Coca-Cola e lime, non limone.
3: Lasciamo perdere.
0: perché forse questa domanda te l'aveva già fatta Tiziano.
1: Sì, svariate
0: Tiziano,
1: volte.
0: Tiziano, che è un altro appassionato di Christian De Sica, cioè nel senso...
1: Sì.
0: Ci piace Daniele questa cosa che metti dentro delle frasi.
2: Apposta io l'ho mandato.
0: Ci piace
2: so
0: moltissimo.
2: Tiziano,
1: però di
2: ma
1: questo...
2: non mi stuzzicare perché.
0: Ma io ti stuzzico perché.
1: Di questi che dici. Quante volte te la fanno questa domanda, magari?
0: Che cosa?
1: Come è fatto il Cuba Libre?
0: Ah, nel tuo lavoro, quindi.
1: Parlo in generale, come se fosse. Come è fatto?
0: Le domande tipiche del tuo lavoro. Ecco, un'altra domanda che non c'era in scaletta, Daniele, ma che la facciamo. Le domande tipiche del tuo lavoro, quali sono?
1: Le domande sono: il latte caldo, latte freddo, sta roba.
0: Sì, ma le domande quelle con poco senso. Tipo questo, come si fa? Cioè, nel senso.
1: Sì, capito.
0: Qualcuno che ti mette in imbarazzo.
1: Ma il caffè lo macini tu?
0: Tiziano, ma noi lo sappiamo di che cosa stai parlando. Ha detto che era ironico.
1: Già, se l'era ripresa già.
0: È un grande.
1: Però riferito a lui.
0: Riccardo manda pure messaggi per ridere, fantastico, Ricky.
1: Riferito a lui come tutti gli altri.
0: Sì, sì.
1: Sempre prendono lo stesso cocktail tutti i giorni.
0: Sì.
1: Ma come è fatto? Tutti i giorni.
0: Come
1: sempre. Puntuale.
0: Come sempre.
2: Ma
0: Francesco Palombi invece il tè delle piramidi lo gradisce.
1: Il tè delle piramidi. Stiamo toccando tasti elevatissimi. Però bella domanda, eh.
0: Però
1: bella, bellissima
0: il
1: domanda.
0: Il tè delle piramidi. Lo gradisce.
1: La sorceria.
0: Che poi noi abbiamo le risposte a tutte queste
1: sì,
0: domande.
1: Esattamente.
0: Quindi non c'è bisogno nemmeno degli audio.
1: Non sempre le facciamo noi direttamente.
0: Guarda, ti faccio scegliere una cosa. Mandiamo noi una canzone o vuoi dire la tua seconda canzone?
1: Come volete voi, la dico io la mia seconda canzone.
0: Vuoi scegliere, vuoi andare con la tua seconda canzone? Vai. Quale
1: allora,
0: scegli?
1: Visto abbiamo parlato adesso di Cremonini.
0: Sì.
1: Partiamo allora con la seconda canzone e scelgo Message in the Bottle dei Police.

0: Siamo tornati in studio con il nostro stacchetto. Ti piace, Paolo?
1: Bellissimo.
0: È molto bello. Non è ironico, giusto?
1: Per niente. Per niente.
0: No, perché guarda, questo stacchetto qui, secondo me, è corto il giusto. Quindi, appena rientriamo, gli diamo questa cosa e ricordiamo che questo programma si chiama
1: Beautiful Day.
0: Esatto. Si chiama così.
1: Hai messo alla prova?
0: Perché hai scelto Message in a Bottle?
1: Message in a Bottle l'ho scelta perché è una canzone, è molto carica di energia, perché comunque certo. Police, il messaggio, quello che dice, messaggio in bottiglia, la traduzione è quello là, che parla però di, come posso dire, di racconta di solitudine, no? La canzone di persone che cercano di inviare un messaggio al mondo che non sono ascoltate. Ti parlo di questo per dirti che io comunque, lavorando in un bar, vedo tutti i tipi di persone. Ognuna ha i suoi problemi, ha le sue cose, magari non è ascoltata in un modo, chi in un altro, chi ha un problema. Tutti abbiamo bisogno di mandare un messaggio al mondo, questo è proprio il significato vero. Perché c'è sempre qualcuno dall'altra parte che ti ascolta e ti accetta per quello che sei.
0: Beh,
2: appunto.
0: Appunto.
2: Ma io avrei una domanda per l'ospite.
0: Vai, Daniele.
2: Qual è il cliente più memorabile che hai servito e perché?
1: Cliente più me.
0: Calcolando che lui è d'Artena, cioè il bar ad Artena, quindi sono un sacco di persone.
1: C'è una lista di memorabili.
0: Vabbè, però uno, fantastici. Ne devi scegliere uno.
1: Memorabile, memorabile. Non so se si può dire qui.
0: No, di che... solo il nome, nel senso.
2: Vabbè, no, non vogliamo sapere l'indirizzo di casa.
1: Però. Cioè, senso, no, però la scena proprio. Che praticamente. Questo era venuto perché io di fianco al bar c'è il supermercato, no? Hanno preso da mangiare lì, da bere tutto quanto, ma da mangiare cioccolate, continuità cioccolate. Sono venuti da me tutto quanto, hanno preso un caffè dopo aver mangiato, che ne so, pacchi interi di Mars, di Twix, e mi hanno devastato il bagno.
0: Ah sì?
1: Questo è stato particolarissimo.
2: Allora, arriva un messaggio da un nostro ascoltatore.
0: Ok.
2: Da WhatsApp.
0: Perfetto.
2: Che dice: ospite fortissimo, complimenti davvero, sa quel che dice e lo dice bene, bravi tutti.
1: Grazie mille.
0: Grazie mille.
2: È Luca del Brusco.
0: Ciao Luca, ecco, abbiamo anche il nome, per esempio. Lo conosci? Ti, sì, stima, così, ti stima così tanto.
1: Grazie, Paolo. Mille Luca, grazie, okay. Grazie mille.
3: Andiamo bene,
0: esatto.
3: Proprio bene.
0: Andiamo proprio bene.
1: Sarà ella.
0: Oh, però siamo in linea, eh? Daniele, Daniele ha capito.
2: C'è un messaggio vocale, aspettate.
0: Ok, lo ascoltiamo.
4: Volevo farvi i complimenti per la trasmissione, bravi.
2: A riascoltiamo, aspetta.
4: Ciao amici di Artaraio, sono Fabio da Firenze, volevo farvi i complimenti per la trasmissione, bravi.
2: Capito, sì.
0: Ok, ringraziamo.
1: Grazie.
0: Anche
1: grazie mille Fabio.
0: Allora, andiamo avanti con
2: Melissa.
0: Melissa.
2: Con Melissa, andiamo avanti perché c'è un messaggio WhatsApp. Un saluto da Fred, George, Maya, Alma e Mila.
0: Meravigliosi. Tu sai chi sono?
1: No.
0: Sono la mia famiglia praticamente, quindi sono i miei gatti. I miei e di Melissa, appunto.
1: Saluto allora a Melissa e ai gatti di Roberto.
0: Che tu hai visto in parte. Ok, andiamo avanti con le domande all'ospite, perché altrimenti Riccardo Corsi ci manda un cuoricino. Noi gli rimandiamo.
5: Io, signori, chiedo a tutti voi di crederci, anche agli schiavi.
0: Esatto. Esatto.
5: Non si faranno più le cose a cazzo di cane, no?
0: Questa la conosci.
5: E quindi, signori, dai che spacchiamo tutto.
0: Questo è il discorso di René Ferretti sulla qualità. Ok, che poi rifiuta dopo 3 minuti.
1: Però ci siamo, quindi.
0: Perché la qualità noi, sai, va a finire.
2: Siamo sempre sul pezzo.
0: Siamo sempre sul pezzo. Paolo, ti faccio un'altra domanda. Ti faccio una domanda divertente. Ok, che ti avevo detto, avevo una domanda divertente. Ciao Tiziano, alla grande. La domanda divertente è: se tu potessi licenziare una persona da qualsiasi ruolo, in qualsiasi parte del mondo, chi licenzieresti?
1: Allora, qui
0: in tronco, così.
1: In tronco, così. Guarda, sì. Lo faccio per il bene di parecchie persone che vedo tutti i giorni che stanno male. Licenzierei Lotito dalla Lazio.
0: Ok.
1: Per tutti questi laziali che stanno soffrendo.
0: Torniamo al calcio.
1: La persona che licenzierei era lui.
6: per far stare bene parecchie persone, capito?
0: Cioè tu quindi libereresti
6: un popolo,
0: i tifosi della Lazio,
6: dalla sua tirannia.
0: Un'altra domanda divertente.
2: Ma perché?
0: Ma poi tu sei
2: del Milan. Ce l'hanno tutti con lo dito.
6: Vedi, acquisti sbagliati.
0: Ma abbiamo in ascolto persone che tifano Lazio, perché potete
2: potete mandarci anche un messaggio vocale in cui
6: però penso
2: qualcosa.
6: Che parecchie persone saranno contente, non solo della Lazio, ma in generale penso. Però questo è il malumore di oggi, non è il malumore di oggi, né sai che è la guerra, il virus e lo tiro via dalla Lazio.
0: È importante
6: malumore.
0: Dirlo con una R sola, la guerra.
2: La guerra.
0: Okay. Allora, l'altra domanda che ti volevo fare. Innanzitutto, Daniele, vogliamo...
2: Addirittura, guarda, riesci a vedere chi ci ascolta in questo momento?
0: Non adesso, non
2: allora,
0: ancora.
2: Allora, te lo dico?
0: Vai, diccelo tu.
2: Allora, ci ascoltano dalla Russia, dalla Francia, dal Belgio, da Cambiago, da Vancouver, dall'Ungheria addirittura... Da Roma e da United States, insomma, da un sacco di parti. Quindi, Paolo,
6: ma questo è il mio effetto.
0: Questo è il tuo effetto. Tu in Bulgaria vai fortissimo.
6: Bulgaria,
0: cioè, si sa. Si sa, è no.
6: C'è un tasca.
0: Intanto, nei miei canali privati mi ha scritto Maria, che ci ha chiesto di dedicarle una canzone, quindi poi le dedicheremo una canzone. Ciao Maria.
2: Ma non abbiamo detto che possono richiederle le canzoni.
0: Possono richiederle, sì, è una delle nostre prerogative, cioè potete richiedere una canzone. Quindi Maria, se ci stai ascoltando, puoi scrivere su quel numero che ho detto prima, 344 56 53 899, oppure a me in questo caso, perché
6: è
0: una parente, quindi puoi richiederci la canzone e noi la manderemo
6: inerente a quelle che
7: lasciamo
0: perdere. Paolo, tu in Bulgaria vai fortissimo, lo sanno tutti, e quindi continuiamo su questa linea.
6: La canzone di Maria però deve essere inerente a quelle che ho detto io.
0: Esatto,
6: cioè, non deve andare fuori tema.
0: Andrà fuori tema secondo me.
6: No,
0: secondo me andrà fuori
6: per
0: tema.
6: per me no.
0: Per me no.
2: Allora facciamo un annuncio.
6: No.
0: Un annuncio.
2: Potete dedicare tutte le canzoni che volete a Paolo, però me le dovete mandare sul numero di telefono, così io le scarico e gliele mandiamo senza che lui sappia niente.
0: Ragazzi, che siete in ascolto, avete l'occasione più unica che rara di poter dedicare una canzone a Paolo. Quindi inviateci il titolo della canzone che volete dedicare a Paolo al 344 5653 899. Fra un po' lo imparo davvero, Daniele, occhio,
2: meno
0: ci siamo
2: male.
0: Quasi
2: bravo,
0: adesso è pure qui, e diteci dei titoli così che Daniele ce li prepara, e quando torneremo potremo farti ascoltare le dediche per te.
2: Nella nostra playlist abbiamo un migliaio di canzoni.
0: Domandone mi appare qui.
2: Ecco.
6: Sarebbe domandone.
2: Domandone.
0: È quella che ti avevo chiesto, cioè una domanda che non ti aspettavi, giusto?
6: Sì.
0: Il domandone è, e qui puoi dire quasi tutto.
6: Mi sfogo.
0: Si senta libero, maestro. E
6: grazie.
0: La cosa più folle che tu abbia mai fatto.
6: La cosa più folle che abbia mai fatto. Guarda, sono sincero, non ci sono cose che posso dire è la cosa più folle che ho fatto. Non ho proprio...
0: Devi sceglierne una, ce la devi dare, perché noi pendiamo dalle tue labbra, capisci?
6: Come ti ho detto, però non ci sono cose folli. Per me è folle tutto quanto quello che faccio durante l'arco della giornata e l'arco della vita. È sempre stato folle. Non c'è una cosa...
0: C'è quell'aneddoto molto divertente che una volta mi hai raccontato.
6: No, però vabbè.
0: Potresti colorarlo di meno e dirlo.
6: Ok.
0: Ce la fai secondo me.
6: Quello quanto riguarda la mia...
0: Esatto, con la macchina occupata.
6: Con la macchina occupata?
0: Sì.
6: Lo sai che non ricordo la questione della macchina?
0: Quando hai trovato in macchina qualcosa. Cioè io conosco molto bene Paolo, ovviamente, per chi ci segue. Il primo ospite è importante, quindi ha chiamato un amico.
6: Lo sai, mi è spezzato questa cosa che io non ricordo veramente.
0: Vabbè, dopo te la...
6: Se mi dai un filino io penso che l'arrivo e ti parto diretto.
0: Tu e tuo fratello eravate in un locale, poi siete...
6: Ah, esatto, ok. Va benissimo.
0: Esatto.
6: Lo devo raccontare?
0: Eh certo, è la cosa più folle. Vabbè, t'ho chiesto.
6: Era un sabato sera qualunque, così.
0: Sì, quello che succede. Domandala più che puoi.
6: Domandiamola così. E mi trovavo in un locale, nightclub. Così.
0: Ah, si balla.
6: Specifico, dove si balla comunque, si fanno cose così. Io stavo scendendo, ho detto vabbè, fammi chiudere la macchina.
0: E questo è il punto divertente.
6: E questo qui, non si sa mai quello che può succedere. Comunque siamo in una parte dove non conosciamo. E mio fratello mi fa, no no, vai tranquillo, ma sta tranquillo, che succede. Io comunque scendiamo, lasciamo la macchina aperta, andiamo nel locale, facciamo una bevuta. Ma qualcosa di 20 minuti siamo seduti a fare una bevuta. Esco dal locale, mi avvicino alla macchina e vedo una persona dentro. Faccio, oddio, lui è questa persona. Invece dopo abbiamo capito che quella persona era una donna del locale che si era intrufolata nella mia macchina chiedendomi un passaggio. Così.
0: Perché non l'avevi chiusa?
6: Perché io però, cioè,
0: l'unica volta in vita,
6: il mio pensiero è l'unica volta che non avevo chiuso la mia macchina per dare retta a mio fratello, si sono intrufolati dentro. Non mi sto qui a divulgare quello no, che no, può no. essere quello che non era, quello non era, però
0: io spero che l'abbiano apprezzata da casa.
8: Sì, sì, no, mo me lo segno. È una cosa. Non mi preoccupare.
0: Capito? Sì. Ricordati.
6: Grazie.
0: Ricordatelo, eh. Quindi chiudi la macchina ogni volta che puoi.
6: Sì, è un consiglio che do a tutti quanti. Quando andate in una parte nuova che non conoscete, chiudete la macchina.
0: Esatto.
6: Non fidatevi di parenti, qualsiasi persona che conoscete anche bene.
0: Esatto.
6: Lasciate perdere e pensate solo a voi. Quindi chiudete la macchina.
0: Daniele, hai capito che storia?
2: Ma una poi storia davvero.
0: Poi ce la facciamo raccontare più nel dettaglio, perché lui, certo, giustamente ce l'ha pulita, perché ci possono ascoltare anche i ragazzi più giovani.
6: Sì, esattamente, quindi
2: dobbiamo dare il buon esempio.
6: Esattamente, la prima cosa così. Questo è il buon esempio.
0: Ve la dico io, la cosa più folle: ha fatto 300 giochi nel 2013 al Palio di Artena da capitano. Francesco Palombi, io c'ero.
6: Sì.
0: Facevo parte della sua squadra. Perché tu fai parte ancora
6: della
0: contrada Torretta. E in effetti, questa è una cosa importante. Tu quell'anno ti sei dato moltissimo affinché questa contrada, che per chi non lo sapesse, per chi ci segue magari dall'estero, o comunque da altre parti che non siano Artena, Ariano, che non conoscono questa realtà del Palio, tu sei stato quindi capitano di una delle contrade.
6: Sì, capitano. Concorrente della contrada. Parliamo di quell'anno che lui ha menzionato qui nel 2013. Sì. Uno menziona, dice, comunque la squadra è composta da più concorrenti. Quell'anno ero tutto capitano, scendevo per un gioco, risalivo, mi chiamavano, anche che il commentatore mi ha detto, solo da te è formata la squadra, perché ogni gioco c'ero io.
0: Esatto.
6: Però per me non era una cosa buona, era più un divertimento. È stata
0: una cosa che tutti si ricordano, vedi?
6: Questa è la cosa importante. È rimasto il ricordo di quello che ho fatto.
0: Eri ovunque.
6: Sì. Onnipresente.
0: Era tutto, in effetti eri tutto. Era
6: onnipresente. Presidente. Onnipresente.
0: Quindi dai, sei uno che si dà molto. Come hai detto prima, sei coerente. Sei anche coerente. Non
6: molto
0: è poco,
6: coerente.
0: Eh?
6: Molto coerente.
0: Non è poco. Adesso ti faccio un'altra domanda bomba, perché prima ti ho chiesto che cos'era per te la felicità, ti ricordi? Okay. Adesso ti vorrei chiedere invece, in maniera più specifica, che cos'è per te l'amore?
6: L'amore.
0: Ci siamo proprio. Stiamo divenendo.
6: Per me l'amore è
0: stiamo
6: tutto.
0: Scendendo.
6: L'amore è tutto. Cioè, per me, proprio la mia vita, per me è l'amore, in senso, perché l'amore lo metti nelle cose che fai, nelle cose che vivi, quando parli con una persona. E come stavo spiegando, quando parli con una persona, vivi la persona stessa, quando fai una cosa e ci metti amore, perché tutto è amore alla fine. Anche nel mio lavoro, quando io mi alzo, vado a lavorare, metto amore in quella cosa. Servo un caffè, anche una semplice cavolata, metto amore anche nel servire quel caffè. Anche una parola dolce, qualsiasi cosa, metto sempre amore. È la proprio, come si dice, la cosa fondamentale per la mia vita, capito?
0: Altruista romantico, quindi.
6: Molto.
0: Non vedo donne che ci scrivono per sposarti domani mattina, però.
6: Beh, ma i tempi sono cambiati ormai. I tempi sono cambiati.
2: Come si dice? Fai il lavoro che ti piace e non lavorerai
0: nemmeno un giorno.
6: È così. Però è questo qui alla fine, se ci metti amore nelle cose, se non ci metti amore nelle cose, per me le cose restano vuote, qualsiasi cosa che fai, anche da un piccolo gesto. E anche se metti amore anche nelle cose più difficili, si risolvono.
0: Cos'è per te l'amore? Ci ripete Santina. Salutiamo Santina.
6: Buonasera Santina. L'amore è questo qui, quello che ho spiegato.
0: L'ho già spiegato.
6: L'amore
0: Santina
6: è, cioè, tutto.
0: Si sta sciogliendo qui la situazione. Dobbiamo rifare la radio, ragazzi, se continuiamo così.
6: Posso ripetere? L'attenzione a quello che faccio.
0: Esatto.
6: Le attenzioni che do alle persone a cui voglio bene, o qualsiasi persona, anche quelle che non conosco. Anche se una persona, trovi una persona, visto quante ce ne sono di persone che non passano periodi buoni, esempio,
0: tu sei lì con la mano, come direbbe,
6: trovi
0: sempre tesa.
6: Come posso dire, le persone vanno al supermercato, so che ti chiedono un euro,
0: certo,
6: no? Non metto a specificare la cosa,
0: sì.
6: E magari tu dici cosa ti dà l'amore, no? Ti dà un'emozione, giusto? A me anche dare quell'euro, il gesto di dare l'euro, a me è tanto comunque, capito? Ti dà un'emozione vera, capito? Ti fa sentire, ti fa star bene. Tu dai una cosa a una persona, tu dai amore anche per un centesimo, se che gli dai, però quella persona tu la rendi felice in quel momento,
0: gli
6: anche
0: dai
6: se
0: un attimo.
6: Gli dai un attimo anche se non ha nulla, e a te ti dà tanto, perché quella è un'emozione vera, quello è amore vero.
0: C'era Dottor che diceva che gli attimi di felicità sono pochi nella vita e sono molto brevi.
6: Sì, molto.
0: E non
6: molto
0: ce ne rendiamo breve. Nemmeno
6: infatti,
0: conto
6: infatti la cosa principale è, uno non deve, dovrebbe cercare la felicità ma la serenità, perché poi la felicità è questione di attimi.
0: Ragazzi, io ho scelto l'ospite giusto, perché veramente qua siamo, dove poggiamo il piede siamo messi bene, eh?
2: Ma che meraviglia guardarvi, guarda. Comunque arrivano dei messaggi sempre
0: arrivano
2: su WhatsApp, arrivano e arrivano da Claudia Mattacchioni. Ciao Claudia,
0: ciao Claudia.
2: Buonasera. Che dice? Complimenti al conduttore. Un saluto all'ospite. Piacevolissimo. Buonasera. Ascoltarvi. Non grazie. Da meno il regista. Grazie. E poi arriva una dedica per Paolo.
0: È arrivata una dedica per Paolo. Era ora. Cioè, stiamo
2: è
0: lavorando
2: arrivata
0: per questo da un'ora. Cioè.
2: È arrivata la dedica per Paolo. Che
0: siamo in trepida.
6: Vuole insulto?
2: Siamo in trepida attesa. Che dice? Non è un insulto.
0: Paolo, il centro estivo con te ha vinto. C'è qualche ricordo legato al centro estivo?
6: Risposta da
0: Elisa,
6: okay,
0: Elisa,
6: sì, sì, sì, ma ricordo, cioè, svariati anni fa.
0: E dici questo aneddoto, noi siamo qui più di Full Days proprio a prendere.
6: Magari
0: questo
6: era una risposta, Paolo, con te il centro estivo ha vinto. Magari mi ha visto come mi sono posto, perché lei mi faceva tipo da no tutor, insegnante, che era lì al centro estivo.
0: Ah, okay, ok,
6: ok. Quindi forse da come ho parlato, da come ho risposto alle tue domande e quello che esprimo, magari ha detto ok, abbiamo fatto un buon lavoro. Forse era questa la sua risposta.
0: Credo di sì, che abbiamo fatto un buon lavoro. Mi scrive in privato Sara Bucci, a cui oggi facciamo gli auguri perché il suo compleanno fa 40 anni, quindi tutta Art Radio,
2: ecco,
0: si unisce.
2: Sì. Infatti ha scritto anche sulla radio.
0: Ha scritto? C'è la dedica che mi ha scritto a me per Paolo?
2: Sì.
0: C'è?
2: C'è, ha scritto: buonasera, mi chiamo Sara Bucci ed ho appena compiuto 40 anni, auguri. Vorrei dedicare una canzone a Paolo, Svalutation di Adriano Celentano, grazie mille. Un saluto da Pami, Alessio, Morena, Maria e un altro Paolo. E adesso noi la cercheremo, questa canzone. Eccola. La mandiamo?
0: Se ce l'abbiamo, maestro, possiamo mandarla. Questa è per te, da Sara.

0: Siamo tornati in diretta. Questa era Svalutation per te, Paolo, da Sara.
1: Grazie,
0: che oggi
1: Sara,
0: compie il compleanno.
1: E tanti auguri.
0: Vediamo un'immagine nuova lì, eh.
1: Dove?
0: C'è un'immagine nuova, non so se tu la riconosci. Questo qui.
1: Questo bel ragazzo.
0: Questo ragazzo. Paio è fieno che va un sacco a Miami, sì.
1: Altra battuta,
0: altra citazione.
1: Bisogna continuare.
0: Bisogna continuare. A noi ci hanno detto che lo possiamo fare, è finita. Cioè, cambiamo il format, calcolo. Diventa il programma delle citazioni. Ringraziamo tutti quelli che ci stanno seguendo. E vi ricordiamo la maniera in cui possiamo rimanere in contatto. Quindi vi diamo il numero di telefono, che è il 344 5653899. Dove

0: subito, perché Art Radio comunque trasmette buona musica tutto il giorno, e poi ci sono i nostri programmi, che non è poco, eh? A proposito di buoni programmi,
1: prego.
0: A proposito di buoni programmi, andiamo a parlare del tuo di programma, prima di continuare con queste domande, eh?
1: Va benissimo.
0: Il tuo programma, che è un podcast, lo ricordiamo,
1: che è nato l'anno scorso.
0: Guarda, facciamo così, adesso ti do, parlami del tuo progetto, va. Non chiamiamolo solo podcast, è un progetto, no?
1: Sì, è un progetto, è una cosa nata così, per caso, per divertimento. Ci trovavamo io lì al lavoro, mi stavo lavorando, era con la mia collega, diciamo, tutti quanti questi podcast che fanno interviste, gente dello spettacolo, della musica, perché non facciamo noi un podcast qui nel bar, intervistiamo tutte le persone qui dei paesi del nostro paese, dei paesi limitrofi, li facciamo parlare di ognuno delle proprie professioni. Prima era indirizzata per farli parlare tutti, come dice, nell'ambiente della ristorazione, come il mio, uno che vuole il bar. Poi abbiamo fatto, però cerchiamo di ampliare di più e chiamiamo qualsiasi tipo di persona che sta a contatto con il pubblico, ed è nata questa cosa,
0: che non è che è un lavoro particolare, quindi un'idea importante.
1: Sì, ognuno ci racconta, ogni ospite, chi lavora in un negozio di abbigliamento,
0: okay,
1: chi lavora in un ristorante, chi lavora al bar come me, chi lavora pure un semplice, come dire, un camionista che va in giro, comunque incontra sempre gente, così, qualsiasi tipo di lavoro che sta a contatto con il pubblico. Da questa cosa abbiamo fatto l'anno scorso le prime 10 puntate, quindi 10 ospiti abbiamo invitato. Abbiamo collaborato con il Palio, di che parlavamo prima, di Artena,
0: esatto,
1: per intervistare le contrade, prodotto in forma di registrato,
0: okay, tagliato, quindi erano proprio podcast non live
1: registrati, poi facciamo spezzoni, cose, le parti migliori. E da quest'anno siamo partiti, adesso siamo arrivati alla seconda puntata, di farlo live, cioè okay, su YouTube, Twitch ed Instagram.
0: Come possiamo vedere Aperitivo Privato?
1: Allora, noi ci potete vedere tramite Instagram, Facebook, YouTube,
0: okay,
1: e Twitch in live.
0: In live.
1: Tutti i lunedì alle 21:30.
0: Bene.
1: E il restante, le puntate le potete vedere su YouTube, puntate per intero, e spezzoni su Instagram e Facebook.
0: Perfetto. Quindi, Daniele, se tu il lunedì sera non sei impegnato,
1: c'è niente da fare,
0: la vedo dura. Daniele guarderà le repliche, te lo dico sinceramente, guarderà il giorno dopo.
1: Però nel prossimo live che faremo, cioè lunedì questo che arriverà, parlerò anche io, che sono stato ospite qui da voi da Art Radio,
0: per
1: questa trasmissione, e parlerò di Daniele.
0: Ma soprattutto di Daniele.
1: Daniele specialmente.
0: Potresti invitare Daniele nel tuo programma?
1: Lo inviterò e lo bombarderò di domande proprio.
0: Tanto Daniele rifiuta, quindi
1: si vendica proprio.
2: Ma a proposito di domande,
0: sì,
2: qual è il tuo drink preferito da preparare e perché?
1: Allora, il mio drink preferito, sono tutti drink preferiti, perché mi piace proprio il lavoro che faccio. Però uno in particolare è il Negroni, che mi piace pure a me berlo.
0: Ok.
1: Il mio drink preferito.
0: Tu sai qual è il mio, quindi non... Non va,
1: devo dire il tuo?
0: Certo.
1: Proprio il più classico dei classici, il
0: certo,
1: basico, il vodka lemon.
0: Sì. Sono come Humphrey Bogart alla fine.
1: Proprio scontato.
0: Sì, beh, il classico rimane sempre.
1: È il cliente che non vorrei mai avere, capito?
0: Grazie.
1: Che non vorrebbe avere nessuno.
0: Però io continuo ad andarci.
1: Perché mi vuoi bene,
0: certo,
1: è un'amicizia, allora vieni lo stesso. Grazie Roberto.
0: Ti sei dimenticato che ti stavo facendo delle domande e ci stanno seguendo da tutta Italia? Te lo sei dimenticato, quindi
1: no,
0: adesso farò la domanda peggiore.
1: Io sono qui per voi,
0: da
1: tutto il per tutto il mondo sono qui.
0: Visto che tu hai parlato di altruismo, Paolo, hai parlato anche di amore, nella mia lista di domande, nella nostra sezione domande, c'era una domanda che forse alla quale tu hai già risposto, io questo non lo so, però mi piacerebbe fartela, perché tu hai parlato solo di alcuni gesti. Questa domanda parla di gentilezza fondamentalmente.
1: Okay.
0: Della cosa, la cosa che hai fatto per qualcun altro che ti ha fatto stare meglio. Tu già ce ne hai dette alcune, quindi noi andiamo a scavare ancora un po' di più. Ma volevo fartela a te questa domanda: qual è la cosa che hai fatto per un'altra persona che ti ha fatto stare meglio? E anche a chi ci sta ascoltando. potete risponderci solo dicendo la

0: cosa senza dire il soggetto, ovviamente. Quindi, qual è per Paolo e per chi ci sta ascoltando la cosa fatta per un'altra persona che ti ha fatto stare meglio?
1: Guarda, riprendendo il discorso di prima, come ti ho detto, ho visto qualsiasi cosa a me fa star bene, nel senso,
0: esatto,
1: un aiuto a questo e quell'altro, però è proprio questo alla fine il sunto di tutto quanto, quello che dico, magari proprio una rassicurazione per la persona, un aiuto, per me è questo che mi ha fatto sentire che la
0: potevo. Quindi non ce
1: meglio.
0: N'è una.
1: Non ce n'è un in particolare. Nel momento in cui la persona si trova in
0: Santina dice esserci, che è un verbo bellissimo tra persone, no?
1: Esserci proprio. Questa è la cosa
0: Santina,
1: principale.
0: Ma non vediamo il titolo della canzone che stai dedicando a Paolo. Cioè, adesso lo possiamo mettere alle strette, quindi.
1: Dedicami una canzone. Però sì. È questo, però, proprio il racchiudere tutto quanto.
0: Cioè, per te non c'è un gesto, ma c'è la. L'intenzione di farne molti.
1: Esserci è più di un gesto.
0: E tutto. Esserci è uno di questi.
1: È più di. Come si dice? È il massimo proprio esserci per una.
0: Abbiamo
1: persona.
0: Sbagliato a scrivere nome.
2: Andiamo bene. Esatto. Proprio bene.
0: Però Paolo Zucchero dovevamo scrivere.
3: Sugar.
0: Sugar. Sugar. Sugar.
1: Paolo Fornaciari. Paolo. Per gli amici.
0: Torniamo a parlare un pochino delle tue passioni. So che sei stato un musicista, ma hai preso lezioni tanti anni fa
1: insieme a me,
0: ovviamente, con il nostro grande maestro che non ci starà mai ascoltando, perché figurati se Marco,
1: perché sì,
0: sarebbe
1: potrei dire, potrei fare anche uno sketch di Marco in questo momento, però
0: è apparso Paolo Sugar sul, cioè adesso è così, sanno con chi stiamo parlando
1: esattamente.
0: Oggi qui si parla d'amore e di altri demoni. Conosci il libro?
1: No.
0: La grande. È molto bello. È molto.
1: Ma lo raccontare tu.
0: Ma tu di che è molto bello.
1: È bellissimo. Amori altri demoni.
0: Sì. Allora, la domanda che ti faccio adesso è inerente alla musica, visto che tu sei un appassionato. Se dovessi scegliere, te ne abbiamo fatte scegliere già tre, giusto?
1: Due
0: dico, però tu sai che ce n'è un'altra che
1: okay.
0: È tua. E non la stiamo mandando, cioè non è questo, ma un'altra canzone. Perché c'è una differenza fra le canzoni che ascoltiamo e poi invece le colonne sonore, no? Perché a volte le colonne sonore hanno solo dei suoni e invece ci danno molto, no? Pensiamo a quella di Interstellar, pensiamo a queste cose qui. Sì, ecco, è apparso anche la copertina del libro di Marquez, di Gabbo. Se tu dovessi scegliere una canzone o una colonna sonora che fa da colonna sonora tutta la tua vita.
1: Una canzone dovrei scegliere.
0: Sì, però è la colonna sonora della tua vita. Io immagino tu sceglierai una canzone, perché magari innanzitutto devi mettere la tua vita su da qualche parte, no? Quest'altra domanda che apriamo agli utenti che ci stanno ascoltando, okay. Ai nostri ascoltatori. Qual è la vostra canzone
3: del cuore?
0: Del cuore, ma più che del cuore è la colonna sonora della vostra vita. Quindi tutto l'insieme delle gioie, dei dolori, è tutto in un'unica canzone.
1: Parlare sempre di Cremonini, ma Cremonini. Sempre in continuativo questo qua. Per me le canzoni, guarda, sono tutte belle, mi piacciono tutte. E come dicevo pure all'inizio, ogni canzone riflette un po' quello che sono,
0: okay.
1: O quello che sei. Quindi per me è.
3: Eccola la canzone.
0: È questa. A Daniele abbiamo aperto il vaso di Pandora, calco. Nulla. Adesso sta cercando tutto. Per la prossima puntata non parleremo per nulla. Andremo avanti solo. Che bella come cosa, eh? Pensiamoci.
1: Era questa la canzone, mettiamo questa qui?
0: La tua canzone? Altrimenti Rocky arriva.
3: Mi immagino Paolo su quella scalinata.
0: Sì.
1: Mettiamo. Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano.
0: Oh, questo è molto bello. Quindi, perché gli dai questa valenza di.
1: Perché, come vi sto raccontando fino adesso, quello che sono io, per me è il cielo è sempre più blu, anche quando va male.
0: Benissimo, benissimo. E su questa cosa noi siamo quasi stupefatti della tua romanticità. E tra l'altro nemmeno io la conoscevo così a fondo. Io direi che andiamo con la tua terza canzone, che è quella che hai scelto.
1: Ok, e la mia terza canzone?
0: La tua terza canzone. Adriana intanto è arrivata, eh.
1: È arrivata?
0: È arrivata.
1: Ok, e la mia terza canzone ho scelto la canzone dell'amore perduto di Fabrizio De André.

0: torniamo in studio, Paolo, con te e con una bellissima canzone che abbiamo appena ascoltato.
1: Piaciuta?
0: Moltissimo, sono un fan, lo sai benissimo. Ci dici perché? Allora, significa molto per te.
1: Sempre rimanendo inerente a quella di prima, di Cremonini, che avevo scelto. Cremonini racconta la storia d'amore da giovane, capito? Quindi con molte più cose, è differenziato, è un amore giovanile quello di Cremonini, quindi con più paure, più feriti. Invece questa canzone, sempre diventa la stessa, rappresenta, come si dice, l'opposto, no? E De André, quando parla, dice proprio la verità, ok? Proprio le cose vere, un amore finito, senza colpe, come si dice, senza nessuno che ha sbagliato, questo e quell'altro.
0: È andata così.
1: È andata così, è finito. Le persone cambiano e si va avanti.
0: Doveva andare così.
1: Doveva andare così, fratelli.
0: Doveva andare così. Sono un sacco di punti interrogativi, eh.
1: Perché?
0: Perché sei molto romantico.
1: Sono così.
0: Sei
1: non ti aspettavi che ero così?
0: No, no, guarda, ti conosco da 20 anni.
1: Però credo, non ho mai visto questo mio lato.
0: Daniele, io non sapevo fosse così romantico.
2: Nemmeno io, perché non lo conosco.
0: La domanda peggiore che ti posso fare.
1: Quasi paura adesso.
0: Allora, io ti vorrei dire una piccola cosa, ok?
1: No, faccio quasi paura, dimmi.
0: No, perché volevo dirti, parla. Allora, te la semplifico. Facciamo così. Sì. La domanda peggiore che uno
1: ti può fare,
0: te la faccio adesso, ed è: parla al Paolo appena diciottenne. Adesso, appena qui al microfono, parla al Paolo appena diciottenne e digli cosa può fare per migliorare, se c'è da migliorare, oppure...
1: No, io se parlerei al me di 18 anni, gli direi di andare avanti e vivere tutto con, come si dice, semplicità. Quello che viene, viene.
0: Quindi non ci sono correzioni da fare
1: sul
0: tiro?
1: Non ci sono correzioni, quello che vieni, vai avanti, sempre con forza, e mai mollare, mai, mai, mai. Continuare, anche se si soffre, si sta male, si sta bene, vai avanti e continua per la strada.
0: Ragazzi, abbiamo un esempio, mai mollare è apparso.
1: Senza fermarsi
0: mai.
1: Vorrei dire, da 18 adesso ho visto tante cose, magari belle, brutte, non sto parlando solo d'amore,
0: certo,
1: qualsiasi
0: certo.
1: cosa, problemi familiari, qualsiasi tipo di problema. Però non è che sono stato lì e mi dico, ok, mi piango addosso, mi rivedo in me stesso, mi rimbocco le maniche e vado avanti. Fino a dove posso arrivare. Sempre più in alto.
0: Qui, Daniele, stiamo toccando delle vette importanti.
2: Molto importanti, complimenti.
0: Di romanticismo, di generosità. Che tra l'altro sono le parole con cui potremmo riassumere questo tuo pensiero. Al di là di ogni scherzo, gentilezza, altruismo e generosità.
1: Sì, questo alla fine quello che sono.
2: Pamela ci dice: ciao, sono Pamela, complimenti per il programma, siete fantastici. La colonna sonora della nostra vita sarà sempre legata ai Nomadi con la canzone Io Vagabondo. Grazie ragazzi. E che facciamo?
0: Che facciamo? Se ce lo chiede, un giorno molto speciale, tra l'altro ne parliamo dopo. Ce l'abbiamo, Io Vagabondo?

0: Rientriamo in studio. Questa era la nostra abbiamo ricevuto una dedica, cioè abbiamo ricevuto una richiesta, scusate, da Pamela per Io Vagabondo. Questa la dedichiamo anche noi a Maria in questi giorni molto particolari, anche per me. Oggi ricorre un anniversario diciamo importante, e anche per Pamela, per Maria, per Sara, per tutta la famiglia, insomma, domani. Quindi questa era anche per Luigi, ok? Quindi torniamo invece a te, Paolo.
1: Sono qui.
0: Ti faccio un'altra domanda. No, io le voglio selezionare le domande da fare a te, perché tu
1: io
0: stai impostando questa serata per fare una cosa domani mattina, Daniele. Tu devi sapere che dopo questa serata Paolo, domani mattina, chi andrà a fare a colazione, chi verrà a fare colazione da te,
2: qualsiasi cosa dice Roberto non è vera, sì, però dilla,
0: comprerà, ha detto, un cornetto, un caffè, quello che sia, avrà un abbraccio gratis, perché Paolo da domani cambierà nome al bar, Paolo Sugar Bar, giusto?
2: Sugar Bar, sì,
0: il bar del miele.
2: Deve sono proprio così, però non è vero, non è vero.
0: Stai attento ai Winnie the Pooh che ci sono in giro,
2: ok,
0: devi stare attento a quello, perché
2: lì è il pericolo.
0: Allora, ti faccio una domanda che poi si collega benissimo con questo momento.
2: Ok.
0: La persona più significativa per la tua vita, che ti ha segnato di più, che ti ha lasciato di più, vorremmo saperlo anche da chi ci sta ascoltando.
2: La persona più significativa della mia vita...
0: Vedi, ti sto facendo riflettere?
2: Sì, no, beh, per me sono i miei genitori.
0: Ok, quindi entrambi i genitori,
2: la persona più significativa della
0: come
2: mia
0: si
2: vita.
0: Chiamano? Mandiamogli un saluto.
2: Marina ed Alessandro, perché sono loro che mi hanno cresciuto, mi hanno imparato l'educazione, come stare al mondo, insomma, comunque mi hanno dato un risvolto diverso della vita, capito? Cioè, nel senso, anche questa, come dici tu, gentilezza, generosità, è perché me l'hanno data loro.
0: Deriva dai tuoi genitori, deriva dai genitori, dagli insegnamenti.
2: Però una cosa che tengo a precisare, come dicevo prima, pure dalle persone, ogni persona, sia buona che cattiva, ti lascia qualcosa, capito? Ti insegna qualcosa, nel bene e nel male, e tu te la porti dentro e la porti avanti per tutto il resto della tua vita. Anche una minima, non so, ti faccio riferimento alle elementari, per esempio, questa cosa. C'era un signore che ci imparava a giocare a scacchi.
0: Lo sai, forse so di chi stai parlando.
2: Peppino. Come dire, no? Persona che adesso non c'è più qui con noi da svariati anni, comunque. E tu mi dirai, da piccolo, l'ho conosciuto da piccolo, quindi terza elementare. Tu dici, ok, che importanza ha per te lui? Ok, mi ha lasciato qualcosa, mi ha imparato a giocare a scacchi, una cosa che io non sapevo fare, però me l'ha lasciata quella cosa, lui.
0: Certo. Una traccia di sé.
2: Una traccia di sé. E l'ho portata avanti con il tempo. E queste cose, su qualsiasi persona che può lasciare qualsiasi cosa a te, te la porterai avanti per il resto della tua vita.
0: Beh, Daniele, qui la situazione, come la giri,
3: si
0: viene
3: sta
0: bene.
3: Facendo abbastanza intricata.
0: Quindi domani mattina, in omaggio, un abbraccio gratis per le consumazioni. Tanto tu la mattina non ci sei mai.
2: Per domani mattina sarò presente io dalle 9 alle 9:10.
0: E 10 minuti di abbracci.
2: 10 minuti di abbracci.
0: Devastanti. Allora, colleghiamoci sempre al nostro modo di approcciarci alla vita, no? Anzi, a questo punto, al tuo. Quindi sei uno molto generoso, ci vuoi parlare della tua peggiore botta, diciamo, tra virgolette, la parola botta virgolettata, che hai preso una delusione, diciamo. Parlaci della tua maggiore delusione. C'è qualcosa, qualcuno che ti ha deluso profondamente? Senza dire il nome,
2: No, delusione particolare. No, se volevo parlare sempre dello stesso discorso impostato prima, dell'amore, magari che mi sono lasciato, può stare lì. Ho proprio una delusione, qualsiasi cosa che mi ha cambiato radicalmente. Parlo anche di un
0: certo,
2: parente.
0: Poi... Sì, sì, ma non è solo amore, insomma, è tutto.
2: Sì, sì. Una cosa che mi ha cambiato radicalmente, che sono rimasto proprio male, è quando per la morte di mio nonno. Mio nonno si chiamava come me, Paolo. È stata una parte fondamentale della mia vita, della mia crescita.
0: Una delle persone importanti di prima.
2: Delle persone importanti che avrei voluto poter viverlo anche adesso, capito? Che sono più grande, sono più cresciuto. Magari fargli vedere quello che sono diventato, capito? Perché lui mi ha cresciuto fin da piccolo, che però non c'è più adesso. E
3: diciamo,
2: è una cosa che
3: i nonni sono sempre
2: dei secondi genitori, sì. Ma in questo caso penso che siano stati pure di più per me. Sì, anche nonna, che ancora adesso che c'è, e ringrazio Dio che c'è, però nonno è stata una parte fondamentale della mia vita.
0: Ok, ok, abbiamo toccato un tasto bello, perché i nonni sono per noi, poi che siamo in quest'età, trentenni sì. circa, per chi li ha ancora bene, per chi non li ha più comunque se li ricorda vividamente per la maggior parte, quindi
2: perché le delusioni certo, possono essere di tutti i tipi, sì, una delusione d'amore sì, ok, ci può stare, passa tutto quanto, ma una cosa così è
0: i colpi che ci dà la vita più... quindi è giusto,
3: perché da piccolo pensi sempre che i nonni
2: sono eterni,
3: non moriranno mai,
2: che ci saranno sempre,
3: e quindi poi quando succede dici, ma
2: perché io poi ti dico, ancora non avevo la patente, quando non avevo la patente ancora, 16 anni avevo, e mio nonno mi ha imparato a portare, mi ha dato il motorino per farti capire, mi imparava queste cose, io sognavo un giorno di ok, quello che mi ha fatto lui ricambierei durante il percorso di vita, che cresco,
0: cioè lo rifaresti,
2: lo rifarei, capito,
0: quello lo che insegneresti fatto... a un'altra persona,
2: esattamente, però questo è quanto, però non rinnego nulla.
0: È bravo. Poi abbiamo appena detto prima, mai mollare, mai rinnegare, mai fare nulla.
2: Però rimane sempre dentro di me, quindi per me c'è sempre.
3: Il ricordo c'è sempre.
2: C'è sempre.
3: Ma c'è un altro messaggio.
0: C'è un altro messaggio. Infatti c'è posta per te, Paolo. Ma per Paolo.
3: Però non dire questa parola, perché potresti pentirtene con questo. C'è posta per te.
0: Ci fanno causa.
3: No. Dopo te lo spiego.
0: Okay.
3: Allora, sera, sono Michela e volevo ascoltare la canzone I Giardini di Marzo di Battisti, che è una canzone che porto sempre nel cuore.
0: Allora salutiamo Michela, I Giardini di Marzo ce l'abbiamo. Allora maestro, quando vuoi.